0: Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi da me?
1: Che cosa vuoi da me?

theater tonight. Get him up against the wall.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: apart, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International.

italiano, mamma mia che roba. Dunque, Derby Mezzogiorno dicevamo, e poi ancora la strage delle Maldive, 5 italiani esperti sub morti durante un'immersione, la tragedia di una grotta a 50 metri di profondità, i soccorritori

0: Sentiamo un po', prego, vai.
1: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
0: Ok, bene. Dunque, allora, prima parte, signori, ci siamo subito con il ristorante a base di pesce. Eccolo qui che arriva, Nero di Seppia.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì e la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene, dunque andiamo all'apertura di primissima con la musica. Che tipo di musica va quest'oggi su Radio Amica International? Ancora diventa l'evento musicale, le canzoni che hanno fatto la storia musicale internazionale su Radio Amica International. E che pezzi, che musica, ci sono tutti dentro. Dunque, per esempio, i due che sono in classifica, Pink Floyd con questo disco e naturalmente Michael Jackson, li ascoltate appunto in questi giorni sulla Amica Radio Amica International. Poi sabato, domenica e lunedì, le canzoni del mare 2026, canzoni del mare 2026, solo sull'Amica Radio Amica International. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Arriva la novità musicale del momento, Samurai J con Ossessione. Bentornata estate, Gardenido aperto, Tortoletto Lido, Lungomare Serena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Gardellido, vi aspettiamo. E ancora De Gustibus, pane, pizza e dolci, via Crucioli 37 Taramo, peccato di gola garantito. Perfetto, dunque tra poco la massima del giorno, prima arriva il 900, ci beviamo tutti un bel caffè, perché no, vai, prego.

tocco alle nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh. Allora subito con la massima del giorno da Radio Mica International. Allora sentiamo, è questa: mai dire a un politico di mettersi una mano sulla coscienza, se la sporcherebbe ancora di più. Va bene, battutaccia, eh? Vabbè, dunque ci si può stare anche bene. Andiamo adesso invece al momento riservato alla scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, cantore lirico, canto pop e tante altre cose. Chiamaci al 346-04-00972. Tutti i giorni su Radio Mica International arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Mica. C'era una volta il West, dirige l'orchestra Ennio Morricone, tutti i giorni sulla Mica, Radio Mica Internazionale. È un bel piacere ascoltare. Dunque, sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, l'estate di Radio Mica International. Sempre con noi, alla grande. Bene, andiamo ancora avanti, perché a questo punto abbiamo le notizie importanti. Sentiamo, prego.

problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidità.

Safe. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900 Caffè in Galleria, Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco signori il meteo, andiamo subito col meteo e con Garde Lido, sentiamo un po' e arriva anche il meteo del giorno, via. We do it all. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garde Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garde Lido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garde Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoletto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora col momento riservato al tempo che farà. Dunque le previsioni per questo venerdì 15 di maggio 2026, siamo arrivati a metà mese, vai. La pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida, nello specifico sui litorali, cieli tra il sereno o poco nuvoloso, lo dicevano anche a livello nazionale che il centro, compreso l'Abruzzo, quindi sarà risparmiato da piogge e vento che oggi imperverseranno un po' su tutta l'Italia. Zero termico intorno ai 2800 metri, mare mosso, venti deboli, veniamo alle temperature: L'Aquila più 10, più 16, Sulmona più 11, più 21, Pescara più 16, più 24, Chieti più 11, più 22, Teramo più 12, più 23, Giulianova più 14, più 22, Roccaraso più 6, più 13, Martinsicuro più 14, più 22, San Benedetto del Tronto più 14, più 23. Questo è quanto. Naturalmente col 15 di maggio siamo arrivati al giorno numero 135 dell'anno 2026, alla fine mancano 230, il sole è sorto alle 5:40, tramonterà questa sera alle 20. Dunque andiamo tranquillamente adesso verso il notiziario del giorno, una cosa, e poi tutte le notizie che abbiamo per voi da Radio Amica International, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque allora vediamo subito il momento riservato chiaramente al notiziario del giorno di questo venerdì 15 maggio 2026, Sant'Orquato, il segno più del giorno, il segno del toro. Vediamo le notizie, partiamo dalle Maldive, immersione fatale, morti 5 turisti italiani, il gruppo era sceso in una grotta a 50 metri di profondità, recuperato soltanto un corpo, il sospetto di un difetto delle bombole. La docente di Genova scomparsa con la figlia, due colleghi e il capobarca, si pensa alla tossicità dell'ossigeno. L'allarme è stato lanciato dall'equipaggio dello yacht quando ha visto che il gruppo non stava tornando. L'allerta meteo ignorata, il caso è limite dei 30 metri per le escursioni subacquee da quelle parti. L'insegnante con figlia e studenti, tutta la vita per il mare, quel viaggio era una tradizione. La docente aveva 51 anni, insegnava ecologia marina all'Università di Genova. L'istruttore aveva lasciato i lavori in banca a Padova per trasferirsi tra gli atolli. La ragazza studiava ingegneria biomedica, avrebbe compiuto 23 anni a giugno ed è un peccato. Con la madre partivano spesso. Dunque Federico Gualtieri si era laureato con una tesi sulla

La biodiversità, ad agosto avrebbe fatto una missione di ricerca in Giappone. Voltiamo pagina, da quale parte è molto molto pericoloso, bisognava sicuramente avere più prudenza. Cina usa accordi minacce a Trump insieme su Hormuz, Xi rischio guerra per Taiwan. I due paesi concordi sull'apertura dello stretto e sull'Iran privo dell'arma atomica, ma il presidente cinese non cede sul dossier dell'isola. In pericolo i nostri rapporti, rispetto reciproco fondamentale, dice Xi Jinping, il nostro progresso compatibile con il Make America Great Again. Con Xi Jinping colloqui positivi, dice Trump, si è offerto di aiutare sull'Iran, non darà armi a Teheran. Bene, dunque, allora, su Taiwan invece Trump è stato molto molto molto lacunoso, nel senso che chiaramente non cambia la politica americana su Taiwan, non può perdere quella zona, quell'isola, è terribilmente importante. Voltiamo pagina. Dunque, tra le altre cose, il braccio di ferro tra dazi, terre rare, il peso della variabile Taipei sull'accordo per i conduttori, Pentagono accordo di missili in attesa di minerali critici cinesi, l'accesso al mercato del dragone è ancora sottoposto a vincoli, e ancora per l'agricoltura l'intesa sulla soia americana decisiva per voto nel Midwest. Debiti, consumi e prezzi, la superpotenza fragile, caro carburante e rosso record sui conti rendono gli Stati Uniti vulnerabili, Pechino invece vulnerabile. Pechino invece fatica a far aumentare la spesa delle famiglie, lo yuan è marginale nel sistema globale. La sfida comune dei due giganti economici è limitare la dipendenza reciproca per competenze. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, lezione del Papa alla Sapienza, non si chiami difesa il riarmo. Leone accolto con una standing ovation l'aula magna del rettorato, e la stessa alla quale 18 anni fa venne impedito di parlare a Benedetto XVI. Seduto in prima fila anche il premio Nobel Giorgio Parisi, tra firmatari del documento contro Ratzinger. Gli studenti, si respira un clima nuovo, dicono, la Chiesa deve allearsi con l'Ateneo. E ancora, veniamo a un'altra notizia, il nodo spese militari, Crosetto scrive al MEF, Meloni tratta con l'Unione Europea, la Premier con i vice e il Ministro della Difesa, priorità al taglio delle accise, tela a Bruxelles per l'extra deficit sulla energia, il tiro alla fune sui fondi per il riarmo, la lettera del veterano di Fratelli d'Italia al Ministero dell'Economia per chiedere di attivare i miliardi europei. Salvini frena sulle risorse per armi e sicurezza, il governo deve decidere entro il 31 di maggio. Parte nuova, oltre 15.000 adesioni, il 43% non è iscritto al Movimento 5 Stelle. Domani a Roma anche l'evento dei moderati, tra gli ospiti Prodi, Cecchettin e il sindaco Manfredi. Draghi, ex premier italiano, siamo davvero soli, l'azione a 27 è inadeguata. L'ex presidente BCE riceve il premio Carlo Magno e sprona leader dell'Unione Europea, serve coraggio per consentire all'Europa di affrontare le sfide che ha davanti. La Corte dei Conti promuove il PNRR, in linea con gli obiettivi corre il digitale. Bene anche la spesa di istruzione, ricerca e la sanità per le case e gli ospedali di comunità. Il punto dolente, dice Draghi, nelle infrastrutture, nonostante le diverse modifiche, restano ancora molte criticità. E ancora Sempio, veniamo al dritto di Garlasco, Sempio foto nell'hard disk, spero che non ci siano, e temevo di essere arrestato. Garlasco, le ansie dell'indagato dopo la perquisizione e il prelievo delle impronte, la mia paura è che tirassero fuori qualcosa dal corrimano, della maniglia o della sedia. Inquinare le prove non posso, ce l'avete lì, scappare, sarei fuggito, commettere il nuovo reato, non ho denunce, dice fino a questo momento Sempio, che va avanti, non so fino a che punto questo ragazzo dica la verità. L'amica con cui si confida, commenta, e con una conoscente era abbastanza provato, si dava già per spacciato, già in carcere. Kate, la principessa Kate, dopo la visita a Reggio Emilia, torna a casa, grazie Italia, l'ultima tappa nella natura, e dice c'è davvero da copiare quello che ho visto a Reggio Emilia negli asili nido, è un modo di fare una nuova scuola, un nuovo approccio alla scuola per chi arriva chiaramente da piccolissimi. E ancora andiamo avanti, veniamo a Teramo dintorni, alpinisti morti, archiviata l'inchiesta, il giudice respinge l'opposizione dei familiari delle due vittime che chiedevano indagini, non ci sono responsabili, accolta richiesta dalla procura teramana, fatta a chiusura degli accertamenti con un responsabile dei soccorsi finito sotto accusa per la PM regolarità nelle operazioni di soccorso. Veniamo adesso all'università teramana che si sta dando tanto tanto da fare, dunque intelligenza artificiale e sistemi di sicurezza, Rizzina, Ateneo,
arriva l'ex prefetto e direttore generale del DIS italiano. Ci sono opportunità e rischi con l'intelligenza artificiale. Bene signori, adesso andiamo a presentarvi la pagina locale, giustamente con una cosa importante, prego.

0: Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo ancora avanti, signori, perché abbiamo adesso il momento riservatissimo alla pagina locale. Dunque, escursionista muore su Monti della Laga, un 70enne di Giovanova colpito da malore sul sentiero. Allarme lanciato dall'amico soccorso con l'elicottero. I medici intervenuti sul posto hanno provato a rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. E ancora nutrizione, il camper ASL oggi in piazza Marte Libertà dalle 9 alle 12. E ancora post-sisma, post-terremoto, lavori da 10 milioni al municipio, 17 imprese partecipano al bando. L'edificio di piazza Orsini. Dunque, chiusi i termini per la presentazione delle domande presso una commissione per valutare le offerte. L'assessore di Marcantonio, stiamo ricostruendo il cuore della città, non a parole ma con i fatti, vedremo. Sicurezza in centro, Corona rilancia l'allarme. Il capogruppo consigliare dei Fratelli d'Italia, dopo il coltello trovato in via Carducci, serve un tavolo permanente sulla sicurezza in centro a Teramo, che non c'è. Altitonante Nori a Montoni del Vomano verso il voto, sfida 2 tra continuità e rinnovamento. Il primo cittadino uscente cerca il bis. Abbiamo avviato un piano di opere pubbliche da 60 milioni di euro. La candidata antagonista Nori, sostegno al lavoro e alle imprese con una fiscalità più leggera. L'UGL, casa di riposo, risposta insufficiente. Matteucci, sui ritardi per i stipendi, Canzio tenta di minimizzare, ma la situazione resta davvero critica. E torno a ribadire che su scuola, sanità, ma anche sicurezza non si può, non si deve scherzare. Logicamente gli stipendi vanno pagati perché sono personale importantissimo. Sanità, scuola e sicurezza. Qui no, le tre S famose non si toccano. Si va a togliere in altre parti, il ponte sullo stretto di Messina, eccetera, eccetera. Beh, da quelle parti, sullo stretto tra Sicilia e Calabria, bene. Quello può anche aspettare, ma non può aspettare sicuramente la sicurezza, la sanità e la scuola. Va bene, andiamo avanti. Festa per 100 anni di Faffina, Isola Gran Sasso. Anna Felice Ignazio riceve una targa al sindaco. Brindisi con i parenti, complimenti per i 100 anni di Faffina di Isola Gran Sasso. Tentato furto in un appartamento via Tripoti a Teramo, a zona Gammarani. I ladri sono entrati in un appartamento del primo piano, passando da un balcone, ma una volta all'interno sono fuggiti senza portar via niente dall'abitazione. Molto probabilmente sono stati messi in fuga dal rientro improvviso di qualche inquilino dello stabile. E ancora andiamo avanti. BCC di Castiglione Messere Mondo, numeri record per i primi 70 anni di vita. La banca celebra il traguardo con contributi a tre comuni di Gian Paolo, credito cooperativo più grande d'Abruzzo. Complimenti al presidente Savini. Dalla fusione di Pianella e Teramo è nato la BCC di Castiglione Messere Mondo e Pianella. E ancora veniamo un'altra notizia. Erasmus fa scuola, la scuola fa il pieno dei progetti con l'estero. Ad Atri, l'istituto comprensivo pronto per l'Erasmus. All'Adriatica, carnevale, concerti e comicità, gli eventi club per l'estate, l'orchestra sinfonica abruzzese in versione rock il 14 luglio celebra la festa dei 70 anni della città di Alba Adriatica. Ci sarà anche Filippo Graziani, figlio dell'indimenticabile Ivan Graziani, sul palco il 14 agosto con le canzoni di Ivan Graziani. Il 3 di agosto sfilate di carri e maschere, spazio allo sport sulla spiaggia. E ancora, investito con la bici, resta ferito a Martinsicuro, ciclista trasportato al Mazzini, automobilista tampona e fugge. E ancora veniamo un'altra notizia. Dunque, la sindaca incontra le pallavoliste della Adriatica dopo la promozione. Festa in comune con atleti, tecnici e dirigenti della ASD Pallavolo Adriatica, protagonisti della promozione in Serie D. Complimenti davvero a queste ragazze. Va bene, andiamo ancora avanti. Nonna e nipotine investite sulla striscia Colonesco vicino Giulianova, travolte da una macchina. macchina mentre attraversano. L'automobilista è il primo a soccorrere, ricoverate con vari trauma, ma non stanno poi male. Dunque le urla, la paura, i soccorsi, tutti in pochi attimi sulla statale 80, quando nonna e nipotina sono state investite da una macchina mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Si tratta di una settantenne, la nonna, che ha riportato un trauma cranico e varie lesioni a bacino e addome, ferite più lievi, molto lievi per la bambina. Scuola Don Milani di Giulianova, il consiglio rinvia sulla nuova viabilità. C'è il sì unanime alla riattivazione della commissione sanità, premio ad Angelo, presidente della Micacci. Applausi e lacrime per il grande Sandro Garantini, un vero signore. Io non so cosa aggiungere più per questo grande uomo, davvero un grande uomo, Sandro Garantini. Santuario Madonna lo Splendore a Giulianova pieno per l'ultimo saluto al giornalista, alla cugina. Grazie a voi tutti per il grande affetto verso Sandro Garantini, un grande, grande, grande uomo. E ancora, polizia locale Roseto, Grippo presenta ricorso, l'ex comandante impugna licenziamento per indennizzo economico chiesto all'ente per emanzioni da dirigente. Si apre un nuovo capitolo sul caso polizia locale. L'ex comandante Ernesto Grippo ha impugnato il licenziamento disposto dall'amministrazione ieri, depositato in tribunale il ricorso a una settimana dalla fine del rapporto lavorativo. E va avanti questa brutta storia tra Roseto e il comandante, l'ex comandante Grippo. Scogliere al via gli interventi anti-erosione, stanziati 6.100.000 euro per Rosette Colonia, si accelera per concludere i lavori tra un anno. Centro rifiuti, nodo del quartiere ai progetti, il comitato Roseto Sud, l'assemblea con gli amministratori si schiera contro i due impianti a Roseto. Di Marco, frane finanziati comuni con conti deboli, la vice sindaca replica sull'esclusione dei fondi statali. Avanzo di oltre 1 milione di euro, legge aiuta chi sta peggio. Lo scontro sui contributi, passa il Giro d'Italia, niente mercato, limitazione alla viabilità, niente mercato umani a Pineto, a rendere noto il comune di Pineto informando che la consueta esposizione settimanale in piazza Pertini e strade limitrofe non si terrà per il passaggio appunto del Giro d'Italia, 109esima edizione, edizione numero 109, complimenti. Festa a Pineto con giochi e stand in centro, domenica iniziativa di Confesercenti che celebra i suoi 30 anni di attività. E ancora allagata la cisterna romana sotto il Duomo, ad Atri un cedimento sotterraneo impedisce il deflusso dell'acqua, già due interventi a parte i vigili del fuoco. Beh, qualcuno dirà, ma è la cisterna romana, quindi se c'è acqua è naturale, insomma, è nata, è stata fatta dagli antichi romani per contenere acqua, le famose cisterne. Vabbè, va bene signori, tra poco l'appuntamento è con lo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Abbiamo brutte notizie per i Chieti, con i giocatori che sono tutti quanti recati sotto alla casa del presidente Di Labio, per dire adesso che facciamo, chi paga? Questo è un problema. Prego. Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico, segui il cuore, arrivi da Che Roberto, e poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose, scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Che Roberto e sei nel parterre. Ok, bene così. Dunque andiamo signori con lo sport. Giro d'Italia, oggi tappa con partenza a Formia, arriva al Brockhaus, strade chiuse, arrivo verso le ore 17. Dunque l'Abruzzo si tinge di rosa, il tifo è tutto per Giulio Ciccone, oggi arrivo sul Brockhaus. Il teatino sogna il colpaccio, domani si parte da Chieti. Vingegaard è il favorito per l'arrivo in salita, ma come l'abruzzese ci crede. Ieri trionfo a Napoli di Ballerini, Eulaglio sempre leader della corsa, e Giulio Ciccone che è un ritardo di 6:12. Prima di Ciccone c'è Scarone, l'altro italiano, e Noviero, gli altri due italiani che sono a 3:34 e 3:39, mentre ricordo Giulio Ciccone è a un ritardo di 6:12. Ma oggi col Brockhaus tutto può accadere, perché signore e signori è una salita davvero di quelle toste, eh? E lì può esserci davvero una una prima scrematura di chi vorrà vincere il Giro d'Italia. Dunque andiamo ancora avanti con le altre notizie. tennis, l'Italia sogna una finale Sinner-Darderi. Il numero uno entra alla storia dei Master 1000 con 32 vittorie di fila. L'italo-argentino alla rivelazione degli internazionali. Sostiene Paolo Maldini che trovare aggettivi per Jannik Sinner stia diventando sempre più difficile, perché il numero uno del mondo dice non giocare per i record, eppure ogni partita in cui scende in campo finisce per registrarne uno. Ma la novità di quest'anno di Jannik Sinner è, come abbiamo detto in più di una trasmissione, che quest'anno vedo Sinner piantato bene per terra, cioè forte, non lo sposti. Darderi è la grande novità e chissà che arrivi in finale, ce l'auguriamo. Dunque una finale tutta italiana sarebbe davvero una grandissima cosa, e Darderi come sta adesso chissà ce la può fare. Caos Derby, andiamo al calcio, si gioca domenica alle 12 tutte le 5 partite indicate per la Coppa dei Campioni, per entrare nella Coppa dei Campioni, la corsa Champions. Dunque Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio il derby, si giocheranno alle 12 di domenica. Il Tardice non se ne fa niente lunedì, si gioca tutto esattamente domenica, e poi alle 17 c'è la finalissima del tennis fuoritalico internazionali di Roma. Complimenti. Bene, allora veniamo adesso al Brasile, che brinda Ancelotti fino al 2030. Voglio riportare la Serie A in cima al mondo, dice Carlo Ancelotti. La Federazione Brasiliana di Calcio brinda Carlo Ancelotti alla vigilia del mondiale nordamericano. Il tecnico emiliano resterà sulla panchina della Serie A per altri 4 anni. Di Fulvio, il noto pallonotista pescarese, è un passo dal Barcellona, c'è una trattativa. Il campione pescarese pronto a salutare la Prorecco, dopo 12 anni potrebbe passare al Barcellona Pallanuoto. Pescara, Rebus Insigne va via o resta? Benevento su Di Nardo. Il DS Foggia, la porta per il capitano è sempre aperta, sceglierà lui cosa deve fare. Il presidente Sebastiani, io non cerco soldi, cerco persone serie per bene, se non si dovessero presentare sono pronto a ripartire con la stessa ambizione di sempre. Dunque oggi la sfida salvezza tra Bari e Sudtirolo, un'unica partita, chi vince resta in serie B, l'altro retrocede in serie C. E a fare appunto questo spareggio c'è addirittura Castori per il Sudtirolo. Io pensavo che salvasse prima, pensato un po'. Lucas Torreira, ex anche del Pescara Calcio, aggredito a Istanbul, l'uruguaggio è stato preso a pugni dallo stalker della sua fidanzata. L'aggressore 32enne si era avvicinato al calciatore e lo aveva poi colpito con un pugno mentre stava cercando di fuggire a bordo di un taxi. È stato arrestato dalla polizia. L'uomo avrebbe precedenti per lesioni volontarie. Infastidiva, era uno stalker della fidanzata di Torreira. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Si consuma il dramma del Chieti, che retrocede sì dalla Corte federale all'appello, alla richiesta di 11 punti di penalizzazione. I giocatori lacrime vanno sotto casa di Labbio, adesso chi paga? Il giocatore del Chieti Calcio sotto casa del presidente di Labbio dopo la notizia della retrocessione. Questi ragazzi non hanno soldi, hanno preso uno stipendio da tanti mesi e naturalmente davvero non si può fare così, tutte quelle sparate, caro presidente di Labbio, tutte quelle sparate inizio campionato di qua di là, non si sa che si voleva combinare, adesso ci sono i soldi da molti mesi per questi giocatori che hanno anche famiglia. Finale stagione amaro per la squadra del tecnico del Zotti, che dice addio alla possibilità di salvarsi tramite play-out. Entro 10 giorni saranno pubblicate le motivazioni che hanno riformato il verdetto di primo grado, però credo che ormai le cose siano fatte, anche se il club chiedino non ci sta, presenteremo ricorso, decisione senza precedenti tra professionisti, in casi simili le sanzioni sono molto più miti, però è anche vero che il Chieti non paga e chissà se pagherebbe un domani futuro. In questo modo, con la retrocessione in eccellenza, mi sa che non paga niente, a meno che non si possa arrivare a chiedere il fallimento del Chieti Calcio e ripartire dalla prima categoria. Naturalmente se non si arriva a un accordo sui pagamenti. Dunque il nuovo scenario a luce del Chieti saranno soltanto 3 i pass per eccellenza. Si riapre anche la lotta salvezza con ulteriori spareggi in promozione. Domani a Sulmona l'Avezzano e San Giovanni Teatino si affrontano alla finale della Coppa Mancini. Brutte notizie non solo per i tifosi del Chieti, alla cui squadra la Corte d'Appello ha inflitto ben 11 punti di penalizzazione, condannandola di fatto alla retrocessione diretta. E ancora andiamo avanti. Teramo Calcio, sereni, carica la squadra. Teramo il futuro è roseo. L'esterno d'attacco è stato già protagonista di un campionato contro il suo blu. Non facciamo calcoli, Pomante a tutta disposizione per il derby al Boroli. Signore e signori, ci giochiamo una intera stagione. E poi attenzione, perché se il Teramo dovesse battere il Notaresco, beh, signori, si aprono le porte della serie. Stiamo zitti per scaramanzia. Va bene, ed è forte la possibilità che il Teramo giochi in serie. Pum. Vabbè, Giulianova rompe il silenzio, ci stiamo ristrutturando. La società interviene con nota ufficiale, non ci sono ancora decisioni ufficiali, ma siamo trasparenti. Ci stiamo strutturando, dice il presidente Mucciconi, dopo il bel campionato, finale di campionato, perché la prima parte del campionato è stato davvero inutile e soprattutto molto molto doloroso per i tifosi del Giulianova Calcio, con tanti risultati che non sono andati oltre la sconfitta, pensato un po' qualche pareggio. Poi è arrivato Percolisi e tutto è cambiato, ma sembrerebbe che Percolisi non possa restare a Giulianova, perché forse il presidente Mucciconi non vuole questo. Signori, stop con lo sport, attenzione. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
2: Ok, bene, dunque andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Che tipo di musica va quest'oggi venerdì 15 di maggio su Radio Amica International? E beh, Dement, l'evento musicale, le canzoni fantastiche ci hanno fatto sognare gli anni 70, 80, 90, va bene, perfetto, con delle canzoni che attualmente vediamo al primo posto tra i dischi più venduti, quello per esempio di Michael Jackson, Thriller, eccetera. Beh, tutti i brani sono appunto durante la trasmissione Divent su Radio Amica Internazionale di questi giorni. E poi ricordo ancora, sabato, domenica, lunedì arrivano le canzoni del mare estate 2026, solo quelle, che roba, è sempre solo su Radio Amica Internazionale. Di Sante Mobili e Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 17 di maggio ed è l'ultima puntata della appunto della stagione, si ripartirà poi a settembre. Signori, le notizie riservate con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, vai.
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, dunque signori, ci siamo, arriviamo alle notizie riservate. Dunque, su Radio Amica International, sabato, domenica e lunedì l'appuntamento è con le canzoni del mare 2026, canzoni dell'estate 2026, sempre solo su Radio Amica International, soltanto le canzoni dell'estate, va bene. I tormentoni che arriveranno: Arlecchino da Sante, ristorante sulla base di pesce, Tortoretto Alto, Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271. Che gran finale. finali di settimana. Dunque, stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e poi naturalmente un pieno di benzina, gasolio e gasauto, insomma siamo al completo. Andiamo oltre, signori, perché abbiamo adesso la raccolta porta a porta. Oggi è venerdì 15 di maggio, metà mese, stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. Andiamo con la fortuna, signori, subito. È Casa del Fico che vi aspetta per il super fine settimana. Prenotatevi, vai!
0: Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa del Fico, ristoro in famiglia.
1: Bene, bene, bene, dunque siamo arrivati al momento riservato alla fortuna, concorso numero 77 Super Enalotto, combinazione vincente di ieri sera, appunto 31 56 72 74 84 85, numero jolly 18, Superstar 34, jackpot che sale a 164 milioni e 500 mila euro. Ieri risultati: nessun 6 ma un 5 da quasi 600 mila euro, 596.800, quasi 600.000 euro, insomma niente male. Ai 5 vanno 19.281, scusate, ai 4 398 euro, ai 3 36,81 euro, ai 2 6,56 euro, per una super combinazione vincente che è la seguente: 31 56 72 74 84 85, numero jolly 18, Superstar 34. Questo è il concorso numero 77. Stasera si gioca il concorso numero 78, attenzione, il 6 vale 164 milioni e 500 mila euro. Passiamo al gioco dell'otto, rotte scelte Napoli Palermo, numeri consigliati 9, 11, 16 abbinati al 41 e 42, ripeto 9, 11, 16 abbinati al 41 e 42 su Napoli Palermo, su Torino e Venezia 17, 19, 24 abbinati al 59 e 60, ripeto 17, 19, 24 abbinati al 59 e 60 su Torino e Venezia. Perfetto, tra poco le farmacie di turno con Canzoni sotto l'ombrellone, l'estate è arrivata, Canzoni sotto l'ombrellone, prego il giro, vai!
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.
1: Ok, bene così, dunque andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Città, Ianetti Caccia, Veri Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9. A Mosciano e Bellante, Moretti, via Marconi Mosciano, ad Atria Picella, a Pineto e Silvi, farmacia comunale Pineto, Giunova, San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, Valmirata, Villa Lempa, Civitella del Tronto, Capellacci contro guerra, Roseto d'Amore, a Bisenti, farmacia Rosini, a Castellisola, farmacia Corinti, a Montorio Merlini, a Campli, farmacia del Corso, Corso Umberto Campli, sulla Laga di Felice, Torricella Sicura. Teramo Città, Ianetti Caccia, Veri Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, ricordo domani e sabato. Bene, allora signori, andiamo con le super classifiche ad un passo ormai dall'oroscopo del venerdì da Radio Mica, vai!
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Radio Amica International 48, complimenti. Andiamo con la classifica del giorno. Nelle varie società i cambi di mano, cioè i nuovi titolari effettivi, dove sono, ci sono stati più cambi? Nell'edilizia, al primo posto davanti alla ristorazione, al terzo servizi informatici e software, al quarto consulenza societaria, al quinto impianti per edilizia, al sesto ingrosso alimentare e largo consumo, al settimo ingrosso industria e agricoltura, all'ottavo servizi sanitari, al nono autotrasportatori, al decimo lavorazioni meccaniche e metallurgiche. Sono stati più cambi nelle varie società, nell'edilizia, ristorazione, servizi informatici e software, cioè quelli che vanno per la maggiore, diciamolo francamente. Va bene, domani arrivano i libri più venduti della settimana, adesso subito invece arriva la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Prego regia, ci siamo, vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con l'oroscopo di oggi venerdì 15 maggio 2026. Ariete, la nuova disposizione dei pianeti rende possibile una mossa efficace che ti consente di fare ordine sul piano economico. Toro, il traguardo che intendi raggiungere il lavoro è molto chiaro, la connessione con te stesso anche. Gemelli, oggi la configurazione ti invita ad apportare delle piccole correzioni alla tua rotta tenendo conto di alcuni aspetti soggettivi. Cancro, nel lavoro ti senti meno esposto, questo potrebbe permetterti di raggiungere risultati significativi. Leone, un maggiore coinvolgimento emotivo nel lavoro ti rende più vulnerabile ai dubbi, come se fossi alla ricerca di conferme. Vergine, ora che anche la luna è entrata nel tuo segno, ti senti subito comodo, come rassicurato dalle circostanze che ti danno una sensazione di stabilità. Bilancia, il desiderio di armonia non ti consente di startene rintanato e ti spinge ad andare verso l'altro, perché sei sempre più consapevole che hai bisogno del partner. Scorpione, la giornata riporta la tua attenzione sul partner, fidando all'amore un nuovo compito, quello di poggerti non uno ma due specchi. Sagittario, per chiudere la settimana e prepararti al weekend è necessario rivedere alcuni meccanismi che governano il lavoro. Capricorno, finalmente la luna ti è di nuovo amica e puoi conciliarti col tuo lato più giocoso e affettuoso che la configurazione precedente ti impediva di esprimere. Acquario, oggi il gioco dei pianeti riporta a galla il tuo lato più fragile ed emotivo, ricordandoti che la nuova identità che desideri far emergere richiede un contatto più diretto. Pesci, è arrivato il momento di sanare qualcosa che riguarda la tua situazione economica, rinunciando a portare un equilibrio sul quale non puoi più continuare a fare affidamento. Bene, veniamo ai programmi in televisione venerdì. Dunque Rai 1 propone 1001 cover Sanremo Festival spettacolo. Rai 2 alle 21.20, ore 14 sera su Rai 3, Un colpo di fortuna su Rete 4, Quarto grado su Canale 5, Grande fratello VIP, Italia 1, The Amazing Spider-Man 2, sulla 7 Propaganda Live, su TV 8 Radio Italia Live il concerto musicale, Tele 9 Fratelli di Crozza. Ebbene, signori, andiamo ancora avanti perché abbiamo la chiusura di primissima, naturalmente con le comunicazioni di servizio, De Gustibus, pane, pizze dolci, peccato di gola garantito, siamo in Viale Crucioli 37 Teramo. Andiamo da Di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, consigliere architetto, immobili, una scelta importante, prato a casa, l'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Veniamo pure invece adesso alla musica, naturalmente che tipo di musica va oggi su Radio Amica Internazionale. Venerdì diventa l'evento musicale le canzoni più belle anni 70, 80, 90 internazionali. Vabbè, poi attenzione, sabato, domenica e lunedì su Radio Mica le canzoni del mare 2026, i tormentoni che arriveranno, estate 2026, canzoni dell'estate. Radio Domenica Show torna domenica 17 dalle ore 10:15 in poi, ultimissima puntata. I nostri festival, una foto per estate, partecipare è semplice. Dunque, veniamo adesso invece a venerdì 15, raccolta porta a porta, stasera c'è l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Bene, andiamo con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok? Bene, signori, portateci in giro per il mondo, ok? Un pezzo di terra di Teramo, d'Abruzzo, di Italia, con Radio Amica International. Grazie, buona giornata a tutti.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più più della settimana e per tutta la settimana.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica, il torneo giornale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: La buona giornata a tutti da parte di Marco, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Amica International. Siamo arrivati venerdì 15 maggio 2026, San Torquato. Parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, derby a mezzogiorno deciso, Roma-Lazio in contemporanea con altri 4 match, tutti a mezzogiorno. Questo perché poi c'è la partita, la finalissima al Foritalico di tennis internazionali di Roma. E si pensa alla finale tutta italiana, Sinner Dardelli, sarebbe davvero una grande vittoria per il tennis italiano, mamma mia che roba. Dunque, derby mezzogiorno dicevamo, e poi ancora la strage delle Maldive, 5 italiani esperti sub morti durante un'immersione, la tragedia di una grotta a 50 metri di profondità, i soccorritori, operazioni di recupero di corpi ad alto rischio, l'allerta meteo ignorata e sospetto di un difetto delle bombole. Xi Jinping avverte il presidente americano Trump su Taiwan, rischiate un'altra guerra. Il leader americano, noi partner non rivali, da dazi alle terre rare, braccio di ferro su dossier, ma non fa un piccolo passo indietro Trump su Taiwan, che resta così com'è. E ancora, Papa Leone parla di pace nella sua visita alla Sapienza, acclamato dagli studenti. E poi ancora, il calcio dalle nostre parti, il Chieti, al Chieti dato ben 11 punti di penalizzazione, quindi retrocessa in modo matematico in serie in eccellenza, e logicamente non ci saranno più play-out, una sola partita, Recanati di San Marino, come vedete, campionato stravolto. Oggi arriva il Giro d'Italia al Black House Formia, Black House è la tappa di oggi con Giulio Cicconi su In Cima a Tutti, va bene. Allora diamoci una botta di vita, di energia, sentiamo un po', prego, vai.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, bene. Dunque allora, prima parte, signori, ci siamo subito con il ristorante a base di pesce. Eccolo qui che arriva, Nero di Seppia.
2: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, dunque andiamo all'apertura di primissima con la musica. Che tipo di musica va quest'oggi su Radio Amica International? Ancora diventa l'evento musicale, le canzoni che hanno fatto la storia musicale internazionale su Radio Amica International. E che pezzi, che musica, ci sono tutti dentro. Dunque, per esempio, i due che sono in classifica, Pink Floyd con questo disco e naturalmente Michael Jackson, li ascoltate appunto in questi giorni sulla Amica, Radio Amica International. Festival. Poi sabato, domenica e lunedì le canzoni del mare 2026, canzoni del mare 2026, solo sull'Amica, Radio Amica Internazionale. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Arriva la novità musicale del momento, Samurai J con Ossessione. Bentornata estate, Gardenido è aperto, Tortoletto Lido, Lungomare Serena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Gardenido vi aspettiamo. E ancora De Gustibus, pane, pizza e dolci, via Crucioli 37 Taramo, peccato di gola garantito, perfetto. Dunque tra poco la massima del giorno, prima arriva il 900, ci beviamo tutti un bel caffè, perché no, vai, prego.

0: Tocco alle nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Allora subito con la massima del giorno da Radio Mica International. Allora sentiamo, è questa: mai dire a un politico di mettersi una mano sulla coscienza, se la sporcherebbe ancora di più. Va bene, battutaccia, vabbè, dunque ci si può stare anche bene. Andiamo adesso invece al momento riservato alla scuola musicale maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, cantore ritmico, canto pop e tante altre cose. Chiamaci al 346 04 00972. Tutti i giorni su Radio Mica International arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Mica. C'era una volta il West, dirige l'orchestra Ennio Morricone, tutti i giorni sulla Mica, Radio Mica Internazionale. È un bel piacere ascoltare, Dunque sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, l'estate di Radio Mica International, sempre con noi alla grande. Bene, andiamo ancora avanti perché a questo punto abbiamo le notizie importanti. Sentiamo, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così. Bene, andiamo avanti. Distante Mobili Arredi, via Cialle 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, trova qui l'arredamento unico per la tua casa. Tranquilli, ci pensa Distante. Ricordo domenica 17 di maggio, dalle ore 10:15 in poi, l'ultima puntata del Radio Domenica Show, che poi va in vacanza, riparte da settembre. Perfetto, la canzone più più della settimana e oltre la settimana è la canzone Tu mi piaci tanto di Safe. Al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900 caffè in galleria. Radio Mica International, l'unica radio in città, amala. Tra poco signori il meteo, andiamo subito col meteo e con Garde Lido. Sentiamo un po' e arriva anche il meteo del giorno. Via.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoletto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Andiamo subito allora col momento riservato al tempo che farà. Dunque le previsioni per questo venerdì 15 di maggio 2026, siamo arrivati a metà mese, vai. La pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida, nello specifico sui litorali, cieli tra il sereno o poco nuvoloso. Lo dicevano anche a livello nazionale che il centro, compreso l'Abruzzo, quindi sarà risparmiato da piogge e vento che oggi imperverseranno un po' su tutta l'Italia. Zero termico intorno ai 2800 metri, mare mosso, venti deboli. Veniamo alle temperature: L'Aquila più 10, più 16, Sulmona più 11, più 21, Pescara più 16, più 24, Chieti più 11, più 22, Teramo più 12, più 23, Giulianova più 14, più 22, Roccaraso più 6, più 13, Martinsicuro più 14, più 22, San Benedetto del Tronto più 14, più 23. Questo è quanto. Naturalmente col 15 di maggio siamo arrivati al giorno numero 135 dell'anno 2026, alla fine mancano 230, il sole è sorto alle 5.40, tramonterà questa sera alle 20.13. Bene così signori, ci siamo, dunque andiamo tranquillamente adesso verso il notiziario del giorno. Una cosa importante subito e poi tutte le notizie che abbiamo per voi da Radio Mica International. Vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque allora vediamo subito il momento riservato chiaramente al notiziario del giorno di questo venerdì 15 maggio 2026, San Torquato, il segno pipi del giorno, il segno del toro. Vediamo le notizie, partiamo dalle Maldive, immersione fatale, morti 5 turisti italiani, il gruppo era sceso in una grotta a 50 metri di profondità, recuperato soltanto un corpo, il sospetto di un difetto delle bombole. La docente di Genova scomparsa con la figlia, due colleghi e il capobarca, si pensa alla tossicità dell'ossigeno. L'allarme è stato lanciato dall'equipaggio dello yacht quando ha visto che il gruppo non stava tornando. L'allerta meteo ignorata, il caso è limite dei 30 metri per le escursioni subacquee e da quelle parti. L'insegnante con figlia e studenti, tutta la vita per il mare, quel viaggio era una tradizione. La docente aveva 51 anni, insegnava ecologia marina all'Università di Genova. L'istruttore aveva lasciato i lavori in banca a Padova per trasferirsi tra gli atolli. La ragazza studiava ingegneria biomedica, avrebbe compiuto 23 anni a giugno ed è un peccato, con la madre partivano spesso. Dunque Federico Gualtieri si era laureato con una tesi sulla biodiversità e ad agosto avrebbe fatto una missione di ricerca in Giappone. Voltiamo pagina, da quale parte è molto molto pericoloso, bisognava sicuramente avere più prudenza. Cina usa corde minacce a Trump insieme su Hormuz, Xi rischio guerra per Taiwan. I due paesi concordi sull'apertura dello stretto e sull'Iran privo dell'arma atomica, ma il presidente cinese non cede sul dossier dell'isola. In pericolo i nostri rapporti, rispetto reciproco fondamentale, dice Xi Jinping, il nostro progresso compatibile con il Make America Great Again. Con Xi Jinping colloqui positivi, dice Trump, si è offerto di aiutare sull'Iran, non darà armi a Teheran. Bene, dunque allora su Taiwan invece Trump è stato molto molto molto lacunoso, nel senso che chiaramente non cambia la politica americana su Taiwan, non può perdere quella zona, quell'isola è terribilmente importante. Voltiamo pagina, dunque tra le altre cose il braccio di ferro tra dazi, terre rare, il peso della variabile Taipei sull'accordo per i conduttori, Pentagono a corto di missili in attesa dei minerali critici cinesi, l'accesso al mercato del dragone è ancora sottoposto a vincoli e ancora per l'agricoltura l'intesa sulla soia americana decisiva per voto nel Midwest. Debiti, consumi e prezzi, la superpotenza fragile, caro carburante e rosso record sui conti rendono gli Stati Uniti vulnerabili, Pechino invece vulnerabile, Pechino invece fatica a far aumentare la spesa delle famiglie e lo yuan è marginale nel sistema globale. La sfida comune dei due giganti economici è limitare la dipendenza reciproca per competenze. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, lezione del Papa alla Sapienza, non si chiami difesa il riarmo. Leone è colto con una standing ovation l'aula magna del rettorato, e la stessa alla quale 18 anni fa venne impedito di parlare a Benedetto XVI. Seduto in prima fila anche il premio Nobel Giorgio Parisi, tra firmatari del documento contro Ratzinger. Gli studenti, si respira un clima nuovo, dicono, la Chiesa deve allearsi con l'Ateneo. E ancora, veniamo a un'altra notizia, il nodo spese militari, Crosetto scrive al MEF, Meloni tratta con l'Unione Europea, la Premier con i vice e il Ministro della Difesa, priorità al taglio delle accise, tela a Bruxelles per l'extra deficit sulla energia, il tiro alla fune sui fondi per il riarmo, la lettera del veterano di Fratelli d'Italia al Ministero dell'Economia per chiedersi attivare i miliardi europei. Salvini frena sulle risorse per armi e sicurezza, il governo deve decidere entro il 31 di maggio. Parte nuova, oltre 15.000 adesioni, il 43% non è iscritto al Movimento 5 Stelle. Domani a Roma anche l'evento dei moderati, tra gli ospiti Prodi, Cecchettin e il sindaco Manfredi. Draghi, ex premier italiano, siamo davvero soli, l'azione a 27 è inadeguata. L'ex presidente BCE riceve il premio Carlo Magno e sprona leader dell'Unione Europea, serve coraggio per consentire all'Europa di affrontare le sfide che ha davanti. La Corte dei Conti promuove il PNRR, in linea con gli obiettivi corre il digitale. Bene anche la spesa di istruzione e ricerca e la sanità per le case e gli ospedali di comunità. Il punto dolente, dice Draghi, nelle infrastrutture, nonostante le diverse modifiche, restano ancora molte criticità. E ancora Sempio, veniamo al diritto di Garlasco, Sempio foto nell'hard disk, spero che non ci siano, e temevo di essere arrestato. Garlasco, le ansie dell'indagato dopo la perquisizione e il prelievo delle impronte, la mia paura oppure che tirassero fuori qualcosa dal corrimano, della maniglia o della sedia. Inquinare le prove non posso, ce l'avete lì. Scappare, sarei fuggito, commettere un nuovo reato, non ho denunce, dici fino a questo momento. Sempio che va avanti, non so fino a che punto questo ragazzo dica la verità. L'amica con cui si confida commenta: e con una conoscente era abbastanza provato, si dava già per spacciato, già in carcere. Kate, la principessa Kate, dopo la visita a Reggio Emilia, torna a casa, grazie Italia, l'ultima tappa nella natura, e dice c'è davvero da copiare quello che ho visto a Reggio Emilia negli asili nido. È un modo di fare una nuova scuola, un nuovo approccio alla scuola per chi arriva chiaramente da piccolissimi. E ancora andiamo avanti, veniamo a Teramo dintorni, alpinisti morti, archiviata l'inchiesta, il giudice respinge l'opposizione ai familiari delle due vittime che chiedevano indagini, non ci sono responsabili. Accolta la richiesta della procura teramana, fatta a chiusura degli accertamenti con un responsabile dei soccorsi finito sotto accusa per la PM regolarità nelle operazioni di soccorso. Veniamo adesso all'università teramana che si sta dando tanto tanto da fare, dunque intelligenza artificiale e sistemi di sicurezza, Rizzina Ateneo. Arriva l'ex prefetto direttore generale del DIS italiano, ci sono opportunità e rischi con l'intelligenza artificiale. Bene signori, adesso andiamo a presentarvi la pagina locale, giustamente con una cosa importante, prego.

0: Viale Cruccioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane alla parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Cruccioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo ancora avanti, signori, perché abbiamo adesso il momento riservatissimo alla pagina locale. Dunque, escursionista muore su Monti della Laga, un 70enne di Giovanova colpito da malore sul sentiero. Allarme lanciato dall'amico soccorso con l'elicottero. I medici intervenuti sul posto hanno provato a rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. E ancora nutrizione, il camper ASL oggi in piazza Marte della Libertà dalle 9 alle 12. E ancora post-sisma, post-terremoto, lavori da 10 milioni al municipio, 17 imprese partecipano al bando, l'edificio di piazza Orsini. Dunque, chiusi i termini per la presentazione delle domande presso una commissione per valutare le offerte. L'assessore di Marcantonio: stiamo ricostruendo il cuore della città, non a parole ma con i fatti, vedremo. Sicurezza in centro, Corona rilancia l'allarme. Il capogruppo consigliere dei Fratelli d'Italia: dopo il coltello trovato in via Carducci serve un tavolo permanente sulla sicurezza in centro a Teramo, che non c'è. Altitonante Nori a Montoni Romano verso il voto, sfida 2 tra continuità e rinnovamento. Il primo cittadino uscente cerca il bis. Abbiamo avviato un piano di opere pubbliche da 60 milioni di euro. La candidata antagonista Nori: sostegno al lavoro e alle imprese con una fiscalità più leggera. L'UGL casa di riposo, risposta insufficiente. Matteucci: sui ritardi dei stipendi Canzio tenta di minimizzare, ma la situazione resta davvero critica. E torno a ribadire che su scuola, sanità ma anche sicurezza non si può, non si deve scherzare. Logicamente gli stipendi vanno pagati perché sono personale importantissimo. Sanità, scuola e sicurezza, qui no, le tre S famose non si toccano, si va a togliere. E in altre parti, il ponte sullo stretto di Messina eccetera eccetera, beh, da quelle parti, sullo stretto tra Sicilia e Calabria, bene, quello può anche aspettare, ma non può aspettare sicuramente la sicurezza, la sanità e la scuola. Va bene, andiamo avanti. Festa per 100 anni di Fafina, Isola Gran Sasso. Anna Felice Ignazio riceve una targa al sindaco. Brindisi con i parenti, complimenti per i 100 anni di Fafina di Isola Gran Sasso. Tentato furto in un appartamento via Tripoti a Teramo, a zona Gammarani. I ladri sono entrati in un appartamento del primo piano passando da un balcone, ma una volta all'interno sono fuggiti senza portare via niente dall'abitazione. Molto probabilmente sono stati messi in fuga da rientro improvviso di qualche inquilino dello stabile. E ancora andiamo avanti. BCC di Castiglione Messina Mondo, numeri record per i primi 70 anni di vita. La banca celebra il traguardo con contributi a tre comuni di Gian Paolo, credito cooperativo più grande d'Abruzzo. Complimenti al presidente Savini. Dalla fusione di con Pianella e Teramo è nato la BCC di Castiglione Messina Mondo e Pianella. E ancora veniamo un'altra notizia. Erasmus fa scuola, la scuola fa il pieno dei progetti con l'estero. Ad Atri, l'istituto comprensivo pronto per l'Erasmus. All'Adriatica, carnevale, concerti e comicità, gli eventi club per l'estate. L'orchestra sinfonica abruzzese in versione rock il 14 luglio celebra la festa dei 70 anni della città di Alba Adriatica. Ci sarà anche Filippo Graziani, il figlio dell'indimenticabile Ivan Graziani, sul palco il 14 agosto con le canzoni di Ivan Graziani. Il 3 di agosto sfilate di carri e maschere spazzano sport sulla spiaggia. E ancora, investito con la bici resta ferito a Martinsicuro, ciclista trasportato al Mazzini, automobilista tampona e fugge. E ancora veniamo ad un'altra notizia. Dunque, la sindaca incontra le pallavoliste della Adriatica dopo la promozione. Festa in comune con atleti, tecnici e dirigenti della ASD Pallavolo alla Adriatica, protagonisti della promozione in Serie D. Complimenti davvero a queste ragazze. Va bene, andiamo ancora avanti. Nonna e nipotine investite sulla striscia Colonesco vicino Giulianova, travolte da una macchina macchina mentre attraversano l'autovelista e il primo a soccorrere ricoverate con vari trauma, ma non stanno poi male. Dunque le urla, la paura, i soccorsi tutti in pochi attimi sulla statale 80, quando nonna e nipotina sono state investite da una macchina mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Si tratta di una settantenne, la nonna, che ha riportato un trauma cranico e varie lesioni a bacino e addome, ferite più lievi, molto lievi per la bambina. Scuola Don Milani di Giovanova, il consiglio rinvia sulla nuova viabilità. C'è il sì unanime alla riattivazione della commissione sanità, premio ad Angelo, presidente della Micacci. Applausi e lacrime per il grande Sandro Garantini, un vero signore. Io non so cosa aggiungere più per questo grande uomo, davvero un grande uomo, Sandro Garantini. Santuario Madonna lo Splendore a Giovanova pieno, per l'ultimo saluto al giornalista, alla cugina. Grazie a voi tutti per il grande affetto verso Sandro Garantini, un grande uomo. E ancora, polizia locale Roseto, Grippo presenta ricorso, l'ex comandante impugna licenziamento per indennizzo economico chiesto all'ente per emanzioni da dirigente. Si apre un nuovo capitolo sul caso polizia locale. Ex comandante Ernesto Grippo ha impugnato il licenziamento disposto dall'amministrazione ieri, depositato in tribunale il ricorso a una settimana dalla fine del rapporto lavorativo. E va avanti questa brutta storia tra Roseto e il comandante, l'ex comandante Grippo. Scogliere al via gli interventi anti-erosione, stanziati 6.100.000 euro per Roseto e Colonia, si accelera per concludere i lavori tra un anno. Centro rifiuti, nodo del quartiere e progetti, il comitato Roseto Sud, l'assemblea con gli amministratori si schiera contro i due impianti a Roseto. Di Marco, frane finanziati i comuni con conti deboli, la vice sindaca replica sull'esclusione dei fondi statali. Avanzo di oltre 1.000.000 euro, legge aiuta chi sta peggio. Lo scontro sui contributi, passa il Giro d'Italia, niente mercato, limitazione alla viabilità, niente mercato umani a Pineto, a rendere noto il comune di Pineto informando che la consueta esposizione settimanale in piazza Pertini e strade limitrofe non si terrà per il passaggio appunto del Giro d'Italia, 109esima edizione, edizione numero 109, complimenti. Festa a Pineto con giochi e stand in centro, domenica iniziativa di Confesercenti che celebra i suoi 30 anni di attività. E ancora allagata la cisterna romana sotto il Duomo, ad Atri un cedimento sotterraneo impedisce il deflusso dell'acqua, già due interventi a parte i vigili del fuoco. Beh, qualcuno dirà, ma è la cisterna romana, quindi se c'è acqua è naturale, insomma, è nata, è stata fatta dagli antichi romani per contenere acqua, le famose cisterne. Vabbè, va bene signori, tra poco l'appuntamento è con lo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Abbiamo brutte notizie per i Chieti, con i giocatori che sono tutti quanti recati sotto alla casa del presidente Di Labio, e per dire, e adesso che facciamo? Chi paga? Questo è un problema. Prego. Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Taramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Chef Roberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Taramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Taramo, Chef Roberto, e sei nel parterre. Ok, bene così. Dunque andiamo signori con lo sport. Giro d'Italia, oggi tappa con partenza a Formia, arriva al Brockhaus, strade chiuse, arrivo verso le ore 17. Dunque l'Abruzzo si tinge di rosa, il tifo è tutto per Giulio Ciccone, oggi arrivo sul Brockhaus. Il teatino sogna il colpaccio, domani si parte da Chieti. Vingegaard è il favorito per l'arrivo in salita, ma come l'abruzzese ci crede. Ieri trionfo a Napoli di Ballerini, Eulaglio, sempre leader della corsa. E Giulio Ciccone che ha un ritardo di 6:12. Prima di Ciccone c'è Scarone, l'altro italiano, e Noviero, gli altri due italiani che sono a 3:34 e 3:39. Mentre ricordo Giulio Ciccone ha un ritardo di 6 minuti e 12 secondi. Ma oggi col altro caos. Tutto può accadere perché, signore e signori, è una salita davvero di quelle toste, eh? E lì può esserci davvero una, come dire, una prima scrematura di chi vorrà vincere il Giro d'Italia. Dunque, andiamo ancora avanti con le altre notizie. Tennis, l'Italia sogna una finale Sinner-Darderi. Il numero uno entra nella storia di Master 1000 con 32 vittorie di fila. L'italo argentino alla rivelazione degli internazionali. Sostiene Paolo Baldini che trovare aggettivi per Jannik Sinner stia diventando sempre più difficile, perché il numero uno del mondo dice di non giocare per i record, eppure ogni partita in cui scende in campo finisce per registrarne uno. Ma la novità di quest'anno di Jannik Sinner è, come abbiamo detto in più di una trasmissione, che quest'anno vedo Sinner piantato bene per terra, cioè forte, non lo sposti. Darderi è la grande novità e chissà che arrivi in finale, ce l'auguriamo. Dunque, una finale tutta italiana sarebbe davvero una grandissima cosa. E Darderi, come sta adesso, chissà, ce la può fare. Caos derby, andiamo al calcio. Si gioca domenica alle 12 tutte le 5 partite indicate per la Coppa dei Campioni, per entrare nella Coppa dei Campioni, la corsa Champions. Dunque, Como, Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina, Pisa, Napoli e Roma, Lazio, il derby. Si giocheranno alle 12 di domenica. Il tardice non se ne fa niente lunedì, si gioca tutto esattamente domenica. E poi alle 17 c'è la finalissima del tennis fuori italico internazionali di Roma. Complimenti. Bene, allora veniamo adesso al Brasile, che brinda Ancelotti fino al 2030. Voglio riportare la Serie A in cima al mondo, dice Carlo Ancelotti. La Federazione Brasiliana di Calcio brinda Carlo Ancelotti alla vigilia del mondiale nordamericano. Il tecnico emiliano resterà sulla panchina della Serie A per altri 4 anni. Di Fulvio, il noto pallonotista pescarese, è un passo dal Barcellona, c'è una trattativa. Il campione pescarese presenta a salutare la Pro Recco, dopo 12 anni potrebbe passare al Barcellona Pallanuoto. Pescara, rebus Insigne, va via o resta? Il Benevento su Di Nardò. Il DS Foggia, la porta per il capitano è sempre aperta, sceglierà lui cosa deve fare. Il presidente Sebastiani, io non cerco soldi, cerco persone serie per bene, se non si dovessero presentare sono pronto a ripartire con la stessa ambizione di sempre. Dunque oggi la sfida salvezza tra Bari e Sudtirolo, un'unica partita, chi vince resta in serie B, l'altro retrocede in serie C. E a fare appunto questo spareggio c'è addirittura Castori per il Sudtirolo. Io pensavo che salvasse prima, pensato un po'. Lucas Torreira, ex anche del Pescara Calcio, aggredito a Istanbul, l'uruguaio è stato preso a pugni dallo stalker della sua fidanzata. L'aggressore 32enne si era avvicinato al calciatore e lo aveva poi colpito con un pugno mentre stava cercando di fuggire a bordo di un tassi. È stato arrestato dalla polizia. L'uomo avrebbe precedenti per lesioni volontarie. Infastidiva, era uno stalker della fidanzata di Torreira. E ancora andiamo avanti con l'altra notizia che abbiamo. Si consuma il dramma del Chieti, che retrocede sì dalla Corte Federale all'appello, alla richiesta di 11 punti di penalizzazione. I giocatori lacrime vanno sotto casa di Labbio. Adesso chi paga? I giocatori del Chieti Calcio sotto casa del presidente di Labbio dopo la notizia della retrocessione. Questi ragazzi non hanno soldi, hanno preso uno stipendio da tanti mesi e naturalmente davvero non si può fare così. Tutte quelle sparate, caro presidente di Labbio, tutte quelle sparate inizio campionato di qua di là, non si sa che si voleva combinare. Adesso ci sono i soldi da molti mesi per questi giocatori che hanno anche famiglia. Finale stagione amaro per la squadra del tecnico del Zotti, che dice addio alla possibilità di salvarsi tramite play-out. Entro 10 giorni saranno pubblicate le motivazioni che hanno riformato il verdetto di primo grado, però credo che ormai le cose siano fatte. Anche se il club Chiedino non ci sta, presenteremo ricorso, decisione senza precedenti tra professionisti. In casi simili le sanzioni sono molto più miti, però è anche vero che il Chieti non paga e chissà se pagherebbe un domani futuro. In questo modo, con la retrocessione in eccellenza, mi sa che non paga niente, a meno che non si possa arrivare a chiedere il fallimento del Chieti Calcio e ripartire dalla prima categoria. Naturalmente, se non si arriva a un accordo sui pagamenti. Dunque, il nuovo scenario a luce del Chieti saranno soltanto 3 i pass per eccellenza. Si riapre anche la lotta salvezza con ulteriori spareggi in promozione. Domani a Sulmona, l'Avezzano e San Giovanni Teatino si affrontano alla finale della Coppa Mancini. Brutte notizie non solo per i tifosi del Chieti, alla cui squadra la Corte Appello ha inflitto ben 11 punti di penalizzazione, condannandola di fatto alla retrocessione diretta. E ancora andiamo avanti. Teramo Calcio, Sereni carica la squadra, Teramo il futuro è roseo. L'esterno d'attacco è stato già protagonista di un campionato contro il rossoblù. Non facciamo calcoli, Pomante a tutta disposizione per il derby al Boroli. Signori e signori, ci giochiamo una intera stagione. E poi attenzione, perché se il Teramo dovesse battere il Notaresco, signori, si aprono le porte della serie, stiamo zitti, per scaramanzia. Va bene, ed è forte la possibilità che il Teramo giochi in serie. Pum. Vabbè, Giulianova rompe il silenzio, ci stiamo ristrutturando. La società interviene con nota ufficiale, non ci sono ancora decisioni ufficiali, ma siamo trasparenti. Ci stiamo strutturando, dice il presidente Mucciconi, dopo il bel campionato, finale di campionato, perché è la prima parte dei campionati, ma siamo trasparenti. Ci stiamo strutturando, dice il presidente Mucciconi, dopo il bel campionato.

0: Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una Foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia. Un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene. Dunque andiamo con gli appunti Radio Amica International. Che tipo di musica va quest'oggi venerdì 15 di maggio su Radio Amica International? Divent, l'evento musicale, le canzoni fantastiche ci hanno fatto sognare gli anni 70, 80, 90. Va bene, perfetto. Con delle canzoni che attualmente vediamo al primo posto tra i dischi più venduti, quello per esempio di Michael Jackson, Thriller, eccetera. Beh, tutti i brani sono appunto durante la trasmissione di Event su Radio Amica Internazionale di questi giorni. E poi ricordo ancora, sabato, domenica e lunedì arrivano le canzoni del mare estate 2026, solo quelle, che roba, è sempre solo su Radio Amica Internazionale. Di Sante Mobili e Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, se non l'hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 17 di maggio ed è l'ultima puntata della appunto della stagione, si ripartirà poi a settembre. Signori, le notizie riservate con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, vai.
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, dunque signori, ci siamo, arriviamo alle notizie riservate. Dunque su Radio Amica International sabato, domenica e lunedì l'appuntamento è con le canzoni del mare 2026, canzoni dell'estate 2026, sempre solo su Radio Amica International, soltanto le canzoni dell'estate, va bene. I tormentoni che arriveranno: Arlecchino da Sante, ristorante sulla base di pesce, Tortoretto Alto, Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271, che gran film finali settimana, Dunque stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo risparmio, servizio e qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato e poi naturalmente un pieno di benzina, gasolio e gasauto, insomma siamo al completo. Andiamo oltre signori, perché abbiamo adesso la raccolta porta a porta. Oggi è venerdì 15 di maggio, metà mese, stasera va all'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. Andiamo con la fortuna signori, subito è Casa del Fico che vi aspetta per il super fine settimana. Prenotatevi, vai. Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201.

0: Casa del Ficolo, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, siamo arrivati al momento riservato alla fortuna, concorso numero 77 Super Enalotto, combinazione vincente di ieri sera, appunto 31, 56, 72, 74, 84, 85. Numero jolly 18, Superstar 34. Jackpot che sale a 164 milioni e 500 mila euro. Ieri risultati, nessun 6, ma un 5 da quasi 600.000 euro, 596.800, quasi 600.000 euro, insomma, niente male. Ai 5 vanno 19.281, scusate, ai 4 398 euro, ai 3 36,81 euro, ai 2 6,56 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 31, 56, 72, 74, 84, 85, numero jolly 18, Superstar 34. Questo è il concorso numero 77. Stasera si gioca il concorso numero 78, attenzione, il 6 vale 164 milioni e 500 mila euro. Passiamo al gioco dell'8, rotte scelte Napoli-Palermo, numeri consigliati 9, 11, 16 abbinati al 41 e 42, ripeto 9, 11, 16 abbinati al 41 e 42 su Napoli-Palermo, su Torino-Venezia 17, 19, 24 abbinati al 59 e 60, ripeto 17, 19, 24 abbinati al 59 e 60 su Torino e Venezia, perfetto. Tra poco le farmacie e di turno con Canzoni sotto l'ombrellone, l'estate è arrivata, Canzoni sotto l'ombrellone, prego regia, vai. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
2: Ok, bene così, dunque andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Città, Ianetti Caccia, Veri Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9. A Mosciano e Bellante, Moretti, via Marconi Mosciano, ad Atria Picella, a Pineto e Silvi, farmacia comunale Pineto, Giurnova, San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, Valbrata, Villa Lempa, Civitella del Tronto, Capellacci contro guerra, Roseto d'Amore, a Bisenti, farmacia Rosini, a Castellisola, farmacia Corinti, a Montorio Merlini, a Campri, farmacia del Corso, Corso Umberto Campri, sulla Laga di Felice, Torricella Sicura. Teramo Città, Ianetti Caccia, Veri Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, ricordo domani e sabato. Bene, allora signori, andiamo con le super classifiche ad un passo ormai dall'oroscopo del venerdì da Radio Mica, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
2: Radio Mica International 48, complimenti. Andiamo con la classifica del giorno. Nelle varie società i cambi di mano, cioè i nuovi titolari effettivi, dove sono, ci sono stati più cambi? Nell'edilizia, al primo posto avanti ristorazione, al terzo servizi informatici e software, al quarto consulenze societarie, al quinto impianti per edilizia, al sesto ingrosso alimentare e largo consumo, al settimo ingrosso industria e agricoltura, all'ottavo servizi sanitari, al nono autotrasportatori, al decimo lavorazioni meccaniche e metallurgiche. Sono stati più cambi nelle varie società, nell'edilizia, ristorazione, servizi informatici e software, cioè quelli che vanno per la maggiore, diciamolo francamente. Va bene, domani arrivano i libri più venduti della settimana, adesso subito invece arriva la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, prego regia, ci siamo, vai.
3: ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
2: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con l'oroscopo di oggi venerdì 15 maggio 2026. Ariete, la nuova disposizione dei pianeti rende possibile una mossa efficace che ti consente di fare ordine sul piano economico. Toro, il traguardo che intendi raggiungere il lavoro è molto chiaro, la connessione con te stesso anche. Gemelli, oggi la configurazione ti invita ad apportare delle piccole correzioni alla tua rotta tenendo conto di alcuni aspetti soggettivi. Cancro, nel lavoro ti senti meno esposto, questo potrebbe permetterti di raggiungere risultati significativi. Leone, un maggiore coinvolgimento emotivo nel lavoro ti rende più vulnerabile ai dubbi, come se fossi alla ricerca di conferme. Vergine, ora che anche la luna è entrata nel tuo segno, ti senti subito comodo, come rassicurato dalle circostanze che ti danno una sensazione di stabilità. Bilancia, il desiderio di armonia non ti consente di startene rintanato e ti spinge ad andare verso l'altro perché sei sempre più consapevole che hai bisogno del partner. Scorpione, la giornata riporta la tua attenzione sul partner, fidando all'amore un nuovo compito, quello di poggerti non uno ma due specchi. Sagittario, per chiudere la settimana e prepararti al weekend è necessario rivedere alcuni meccanismi che governano il lavoro. Capricorno, finalmente la luna ti è di nuovo amica e puoi conciliarti col tuo lato più giocoso e affettuoso che la configurazione precedente ti impediva di esprimere. Acquario, oggi il gioco dei pianeti riporta a galla il tuo lato più fragile ed emotivo, ricordandoti che la nuova identità che desideri far emergere richiede un contatto più diretto. Pesci, è arrivato il momento di sanare qualcosa che riguarda la tua situazione economica, rinunciando a portare ulteriormente un equilibrio sul quale non puoi più continuare a fare affidamento. Bene, veniamo ai programmi in televisione venerdì. Dunque Rai 1 propone 1001 Cover Sanremo Festival Spettacolo. Rai 2 alle 21.20, ore 14 sera. Su Rai 3 Un Colpo di Fortuna. Su Rete 4 Quarto Grado. Su Canale 5 Grande Fratello VIP. Italia 1 The Amazing Spider-Man 2. Sulla 7 Propaganda Live. Su TV 8 Radio Italia Live, il concerto musicale Telenove Fratelli di Crozza. Ebbene, signori, andiamo ancora avanti perché abbiamo la chiusura di primissima, naturalmente con le comunicazioni di servizio. De Gustibus, pane, pizze dolci, peccato di gola garantito, siamo in Viale Crucioli 37 Teramo. Andiamo da Di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, consigli di architetto e mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Veniamo pure invece adesso alla musica, naturalmente che tipo di musica va oggi su Radio Amica Internazionale. Venerdì diventa l'evento musicale le canzoni più belle anni 70-80-90 internazionali. Vabbè, poi attenzione, sabato, domenica e lunedì su Radio Mica le canzoni del mare 2026, i tormentoni che arriveranno, estate 2026, canzoni dell'estate. Radio Domenica Show torna domenica 17 dalle ore 10:15 in poi, ultimissima puntata. I nostri festival, una foto per estate, partecipare è semplice. Dunque, veniamo Adesso invece a venerdì 15 raccolta porta a porta, stasera c'è l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Bene, andiamo con la web radio, l'indirizzo radiomicainternational.it, fai play, ci sei, ok? Bene, signori, portateci in giro per il mondo, ok? Un pezzo di terra di Teramo, d'Abruzzo, d'Italia, con Radio Mica International. Grazie, buona giornata a tutti.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Da Radio Mica International, la novità musicale del momento.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: Oh, I never thought we'd be like that. I've been running in a thousand tries.
3: Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è per

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungo

Stella, buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Micro Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Micro Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicrointernational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: La buona giornata a tutti da parte di Marco, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Amica International. Siamo arrivati venerdì 15 maggio 2026, San Torquato. Parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, derby a mezzogiorno deciso, Roma-Lazio in contemporanea con altri 4 match, tutti a mezzogiorno. Questo perché poi c'è la partita, la finalissima al Foritalico di tennis internazionali di Roma. E si pensa alla finale tutta italiana, Sinner Dardelli, sarebbe davvero una grande vittoria per il tennis italiano, mamma mia che roba. Dunque, derby mezzogiorno dicevamo, e poi ancora la strage delle Maldive, 5 italiani esperti sub morti durante un'immersione, la tragedia di una grotta a 50 metri di profondità, i soccorritori, operazioni di recupero di corpi ad alto rischio, l'allerta meteo ignorata e sospetto di un difetto delle bombole. Xi Jinping avverte il presidente americano Trump su Taiwan, rischiate un'altra guerra. Il leader americano, noi partner non rivali, da dazi alle terre rare, braccio di ferro su dossier, ma non fa un piccolo passo indietro Trump su Taiwan, che resta così com'è. E ancora, Papa Leone parla di pace nella sua visita alla Sapienza, acclamato dagli studenti. E poi ancora, il calcio dalle nostre parti, il Chieti, al Chieti dato ben 11 punti di penalizzazione, quindi retrocessa in modo matematico in serie in eccellenza, e logicamente non ci saranno più play-out, una sola partita, Recanati di San Marino, come vedete, campionato stravolto. Oggi arriva il Giro d'Italia al Black House Formia. Black House è la tappa di oggi con Giulio Cicconi su In Cima a Tutti, va bene. Allora diamoci una botta di vita, di energia, sentiamo un po', prego, vai.
2: Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque allora, prima parte, signori, ci siamo subito con il ristorante a base di pesce, eccolo qui che arriva, Nero di Seppia.
2: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, dunque andiamo all'apertura di Primissima con la musica. Che tipo di musica va quest'oggi su Radio Amica International? Ancora diventa l'evento musicale, le canzoni che hanno fatto la storia musicale internazionale su Radio Amica International. E che pezzi, che musica, ci sono tutti dentro, dunque, per esempio, i due che sono in classifica, Pink Floyd con questo disco e naturalmente Michael Jackson, beh, li ascoltate appunto in questi giorni sulla Amica, Radio Amica International. International. Poi sabato, domenica e lunedì le canzoni del mare 2026, canzoni del mare 2026, solo sull'amica Radio Amica International. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. Arriva la novità musicale del momento, Samurai J con Ossessione. Bentornata estate, Gardelido è aperto, Tortoletto Lido, Lungomare Serena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Gardelido vi aspettiamo. E ancora De Gustibus, pane, pizza e dolci, via Crucioli 37 Taramo, peccato di gola garantito, perfetto. Dunque tra poco la massima del giorno, prima arriva il 900, ci beviamo tutti un bel caffè, perché no, vai, prego.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh. Allora subito con la massima del giorno da Radio Mica International, allora sentiamo, è questa: mai dire a un politico di mettersi una mano sulla coscienza, se la sporcherebbe ancora di più. Va bene, battutaccia, vabbè, dunque ci si può stare anche bene. Andiamo adesso invece al momento riservato alla scuola musicale maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop e tante altre cose. Chiamaci al 346 04 00972. Tutti i giorni su Radio Mica International arriva ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Mica. C'era una volta il West, dirige orchestra Ennio Morricone, tutti i giorni sulla Mica Radio Mica International. È un bel piacere ascoltare, eh? Dunque sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, l'estate di Radio Mica International, beh, sempre con noi alla grande. Bene, andiamo ancora avanti perché a questo punto abbiamo le notizie importanti. Sentiamo, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così, bene. Andiamo avanti. Di Sante Mobili Arredi, via Sole 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, trova qui l'arredamento unico per la tua casa. Tranquilli, ci pensa Di Sante. Ricordo domenica 17 di maggio, dalle ore 10:15 in poi, l'ultima puntata del Radio Domenica Show, che poi va in vacanza, riparte da settembre. Perfetto, la canzone più della settimana e oltre la settimana è la canzone Tu mi piaci tanto di Safe. Al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900 caffè in galleria. Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città. Amala. Tra poco signori il meteo, andiamo subito col meteo e con Garde Lido. Sentiamo un po' e arriva anche il meteo del giorno. Via.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Andiamo subito allora col momento riservato al tempo che farà. Dunque le previsioni per questo venerdì 15 di maggio 2026, siamo arrivati a metà mese, vai. La pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida, nello specifico sui litorali, cieli tra il sereno o poco nuvoloso. Lo dicevano anche a livello nazionale che il centro, compreso l'Abruzzo, quindi sarà risparmiato da piogge e vento che oggi imperverseranno un po' su tutta l'Italia. Zero termico intorno ai 2800 metri, mare mosso, venti deboli, veniamo alle temperature: L'Aquila più 10, più 16, Sulmona più 11, più 21, Pescara più 16, più 24, Chieti più 11, più 22, Teramo più 12, più 23, Giulianova più 14, più 22, Roccaraso più 6, più 13, Martinsicuro più 14, più 22, San Benedetto del Tronto più 14, più 23. Questo è quanto. Naturalmente col 15 di maggio siamo arrivati al giorno numero 135 dell'anno 2026, alla fine mancano 230, il sole è sorto alle 5:40, tramonterà questa sera alle 20:13. Bene così signori, ci siamo, dunque andiamo tranquillamente adesso verso il notiziario del giorno. Una cosa importante subito e poi tutte le notizie che abbiamo per voi da Radio Mica International. Vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque allora vediamo subito il momento riservato chiaramente al notiziario del giorno di questo venerdì 15 maggio 2026, San Torquato, il segno PP del giorno, il segno del toro. Vediamo le notizie, partiamo dalle Maldive, immersione fatale, morti 5 turisti italiani, il gruppo era sceso in una grotta a 50 metri di profondità, recuperato soltanto un corpo, il sospetto di un difetto delle bombole. La docente di Genova scomparsa con la figlia, due colleghi e il capobarca, si pensa alla tossicità dell'ossigeno. L'allarme è stato lanciato dall'equipaggio dello yacht quando ha visto che il gruppo non stava tornando. L'allerta meteo ignorata, il caso è limite dei 30 metri per le escursioni subacquee e da quelle parti. L'insegnante con figlia e studenti, tutta la vita per il mare, quel viaggio era una tradizione. La docente aveva 51 anni, insegnava ecologia marina all'Università di Genova. L'istruttore aveva lasciato i lavori in banca a Padova per trasferirsi tra gli atolli. La ragazza studiava ingegneria biomedica, avrebbe compiuto 23 anni a giugno ed è un peccato, con la madre partivano spesso. Dunque Federico Gualtieri si era laureato con una tesi sulla biodiversità ed agosto avrebbe fatto una missione di ricerca in Giappone. Voltiamo pagina, da quale parte è molto molto pericoloso, bisognava sicuramente avere più prudenza. Cina usa corde minacce a Trump insieme su Hormuz, Xi rischio guerra per Taiwan. I due paesi concordi sull'apertura dello stretto e sull'Iran privo dell'arma atomica, ma il presidente cinese non cede sul dossier dell'isola. In pericolo i nostri rapporti, rispetto reciproco fondamentale, dice Xi Jinping, il nostro progresso compatibile con il Make America Great Again. Con Xi Jinping colloqui positivi, dice Trump, si è offerto di aiutare sull'Iran, non darà armi a Teheran. Bene, dunque allora su Taiwan invece Trump è stato molto molto molto lacunoso, nel senso che chiaramente non cambia la politica americana su Taiwan, non può perdere quella zona, quell'isola è terribilmente importante. Voltiamo pagina, dunque tra le altre cose il braccio di ferro tra dazi, terre rare, il peso della variabile Taipei sull'accordo per i conduttori, Pentagono a corto di missili in attesa di minerali critici cinesi, l'accesso al mercato del dragone è ancora sottoposto a vincoli e ancora per l'agricoltura l'intesa sulla soia americana decisiva per voto nel Midwest. Debiti, consumi e prezzi, la superpotenza fragile, caro carburante e rosso record sui conti rendono gli Stati Uniti vulnerabili, Pechino invece vulnerabile, Pechino invece fatica a far aumentare la spesa delle famiglie e lo yuan è marginale nel sistema globale. La sfida comune dei due giganti economici è limitare la dipendenza reciproca per competenze. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque la lezione del Papa alla Sapienza, non si chiami difesa il riarmo. Leone colto con una standing ovation l'aula magna del rettorato, e la stessa alla quale 18 anni fa venne impedito di parlare a Benedetto XVI. Seduto in prima fila anche il premio Nobel Giorgio Parisi, tra firmatari del documento contro Ratzinger. Gli studenti, si respira un clima nuovo, dicono, la Chiesa deve allearsi con l'Ateneo. E ancora, veniamo a un'altra notizia, il nodo spese militari, Crosetto scrive al MEF, Meloni tratta con l'Unione Europea, la Premier con i vice e il Ministro della Difesa, priorità al taglio delle accise, tela a Bruxelles per l'extra deficit sulla energia, il tiro alla fune sui fondi per il riarmo, lettera del veterano di Fratelli d'Italia al Ministero dell'Economia per chiedersi attivare i miliardi europei, Salvini frena sulle risorse per armi e sicurezza, il governo deve decidere entro il 31 di maggio. Parte nuova, oltre 15.000 adesioni, il 43% non è iscritto al Movimento 5 Stelle. Domani a Roma anche l'evento dei moderati, tra gli ospiti Prodi, Cecchettin e il sindaco Manfredi. Draghi, ex premier italiano, siamo davvero soli, l'azione a 27 è inadeguata. L'ex presidente BCE riceve il premio Carlo Magno e sprona leader dell'Unione Europea, serve coraggio per consentire all'Europa di affrontare le sfide che ha davanti. La Corte dei Conti promuove il PNRR, in linea con gli obiettivi corre il digitale. Bene anche la spesa di istruzione e ricerca e la sanità per le case e gli ospedali di comunità. Il punto dolente, dice Draghi, nelle infrastrutture, nonostante le diverse modifiche, restano ancora molte criticità. E ancora Sempio, veniamo al dritto di Garlasco, Sempio foto nell'hard disk, spero che non ci siano, e temevo di essere arrestato. Garlasco, le ansie dell'indagato dopo la perquisizione e il prelievo delle impronte, la mia paura è che tirassero fuori qualcosa dal corrimano, dalla maniglia o dalla sedia. Inquinare le prove non posso, ce l'avete lì. Scappare, sarei fuggito, commettere un nuovo reato, non ho denunce, dice fino a questo momento Sempio, che va avanti. Non so fino a che punto questo ragazzo dica la verità. L'amica con cui si confida commenta: e con una conoscente era abbastanza provato, si dava già per spacciato, già in carcere. Kate, la principessa Kate, dopo la visita a Reggio Emilia, torna a casa, grazie Italia, l'ultima tappa nella natura, e dice: c'è davvero da copiare quello che ho visto a Reggio Emilia negli asili nido, è un modo di fare una nuova scuola, un nuovo approccio alla scuola per chi arriva chiaramente da piccolissimi. E ancora andiamo avanti, veniamo a Teramo dintorni, alpinisti morti, archiviata l'inchiesta, il giudice respinge l'opposizione dei familiari delle due vittime che chiedevano indagini, non ci sono responsabili. Accolta richiesta dalla procura teramana, fatta a chiusura degli accertamenti con un responsabile dei soccorsi finito sotto accusa per la PM regolarità nelle operazioni di soccorso. Veniamo adesso all'università teramana, che si sta dando tanto da fare, dunque intelligenza artificiale e sistemi di sicurezza, Rizzina Ateneo, arriva l'ex prefetto direttore generale del DIS italiano, ci sono opportunità e rischi con l'intelligenza artificiale. Bene signori, adesso andiamo a presentarvi la pagina locale, giustamente con una cosa importante, prego.

0: De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizza. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo ancora avanti, signori, perché abbiamo adesso il momento riservatissimo alla pagina locale. Dunque, escursionista muore su Monti della Laga, un 70enne di Giulianova colpito da malore sul sentiero. Allarme è lanciato dall'amico, soccorso con l'elicottero. I medici intervenuti sul posto hanno provato a rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. E ancora nutrizione, il camper ASL oggi in piazza Marte della Libertà dalle 9 alle 12. E ancora post-sisma, post-terremoto, lavori da 10 milioni al municipio, 17 imprese partecipano al bando, l'edificio di piazza Orsini. Dunque, chiusi i termini per la presentazione delle domande presso una commissione per valutare le offerte. L'assessore di Marcantonio: stiamo ricostruendo il cuore della città, non a parole ma con i fatti, vedremo. Sicurezza in centro, Corona rilancia l'allarme. Il capogruppo consigliare dei Fratelli d'Italia: dopo il coltello trovato in via Carducci serve un tavolo permanente sulla sicurezza in centro a Teramo, che non c'è. Altitonante Nori a Montoni del Vomano verso il voto, sfida 2 tra continuità e rinnovamento. Il primo cittadino uscente cerca il bis. Abbiamo avviato un piano di opere pubbliche da 60 milioni di euro. La candidata antagonista Nori: sostegno al lavoro e alle imprese con una fiscalità più leggera. L'UGL casa di riposo, risposta insufficiente. Matteucci: sui ritardi per i stipendi Canzio tenta di minimizzare, ma la situazione resta davvero critica. E torno a ribadire che su scuola, sanità, ma anche sicurezza non si può, non si deve scherzare. Logicamente gli stipendi vanno pagati perché sono personale importantissimo. Sanità, scuola e sicurezza. Qui no, le tre S famose non si toccano. Si va a togliere. E in altre parti, il ponte sullo stretto di Messina, eccetera, eccetera, beh, da quelle parti, sullo stretto tra Sicilia e Calabria, bene, quello può anche aspettare, ma non può aspettare sicuramente la sicurezza, la sanità e la scuola. Va bene, andiamo avanti. Festa per 100 anni di Fafina, Isola Gran Sasso. Anna Felice Ignazio riceve una targa al sindaco. Brindisi con i parenti, complimenti per i 100 anni di Fafina di Isola Gran Sasso. Tentato furto in un appartamento via Tripoti a Teramo, a zona Gammarani. I ladri sono entrati in un appartamento del primo piano passando da un balcone, ma una volta all'interno sono fuggiti senza portare via niente dall'abitazione. Molto probabilmente sono stati messi in fuga da rientro improvviso di qualche inquilino dello stabile. E ancora andiamo avanti. BCC di Castiglione Messina Mondo, numeri record per i primi 70 anni di vita. La banca celebra il traguardo con contributi a tre comuni di Gian Paolo, credito cooperativo più grande d'Abruzzo. Complimenti al presidente Savini. Dalla fusione di Pianella e Teramo è nato la BCC di Castiglione Messina Mondo e Pianella. E ancora veniamo a un'altra notizia. Erasmus fa scuola, la scuola fa il pieno dei progetti con l'estero. Ad Atri, l'istituto comprensivo pronto per l'Erasmus. All'Adriatica, carnevale, concerti e comicità, gli eventi club per l'estate, l'orchestra sinfonica abruzzese in versione rock il 14 luglio celebra la festa dei 70 anni della città di Alba Adriatica. Ci sarà anche Filippo Graziani, il figlio dell'indimenticabile Ivan Graziani, sul palco il 14 agosto con le canzoni di Ivan Graziani. Il 3 di agosto sfilate di carri e maschere, spazio allo sport sulla spiaggia. E ancora, investito con la bici, resta ferito a Martinsicuro, ciclista trasportato al Mazzini, automobilista tampona e fugge. E ancora veniamo un'altra notizia. Dunque, la sindaca incontra le pallavoliste ad Alba Adriatica dopo la promozione. Festa in comune con atlete, tecnici e dirigenti della ASD Pallavolo Alba Adriatica, protagonisti della promozione in Serie D. Complimenti davvero a queste ragazze. Va bene, andiamo ancora avanti. Nonna e nipotine investite sulla striscia Colonesco vicino Giulianova, travolte da una macchina. macchina mentre attraversano. L'automobilista è il primo a soccorrere ricoverate con vari trauma, ma non stanno poi male. Dunque le urla, la paura, i soccorsi tutti in pochi attimi sulla statale 80, quando nonna e nipotina sono state investite da una macchina mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Si tratta di una 70enne, la nonna, che ha riportato un trauma cranico e varie lesioni a bacino e addome, ferite più lievi, molto lievi per la bambina. Scuola Don Milani di Giulianova, il consiglio rinvia sulla nuova viabilità. C'è il sì unanime alla riattivazione della commissione sanità, premio ad Angelo, presidente della Micacci. Applausi e lacrime per il grande Sandro Garantini, un vero signore. Io non so cosa aggiungere più per questo grande uomo, davvero un grande uomo, Sandro Garantini. Santuario Madonna dello Splendore a Giulianova pieno per l'ultimo saluto al giornalista, alla cugina. Grazie a voi tutti per il grande affetto verso Sandro Garantini, un grande uomo. E ancora, polizia locale Roseto, Grippo presenta ricorso, l'ex comandante impugna licenziamento per indennizzo economico chiesto all'ente per emanzioni da dirigente. Si apre un nuovo capitolo sul caso polizia locale. L'ex comandante Ernesto Grippo ha impugnato il licenziamento disposto dall'amministrazione ieri, depositato in tribunale il ricorso a una settimana dalla fine del rapporto lavorativo. E va avanti questa brutta storia tra Roseto e il comandante, l'ex comandante Grippo. Scogliere al via gli interventi antierosione, stanziati 6.100.000 euro per Rosetta Colonia, si accelera per concludere i lavori tra un anno. Centro rifiuti, nodo del quartiere e progetti, il comitato Roseto Sud, l'assemblea con gli amministratori si schiera contro i due impianti a Roseto. Di Marco, frane finanziati comuni con conti deboli, la vice sindaca replica sull'esclusione dei fondi statali. Avanzo di oltre 1 milione di euro, legge aiuta chi sta peggio. Lo scontro sui contributi, passa il Giro d'Italia, niente mercato, limitazione alla viabilità, niente mercato umani a Pineto, a rendere noto il comune di Pineto informando che la consueta esposizione settimanale in piazza Pertini e strade limitrofe non si terrà per il passaggio appunto del Giro d'Italia, 109esima edizione, edizione numero 109. Complimenti. Festa a Pineto con giochi e stand in centro, domenica iniziativa di Confesercenti che celebra i suoi 30 anni di attività. E ancora allagata la cisterna romana sotto il Duomo ad Atri, un cedimento sotterraneo impedisce il deflusso dell'acqua, già due interventi a parte i vigili del fuoco. Beh, qualcuno dirà, ma è la cisterna romana, quindi se c'è acqua è naturale, insomma, è nata, è stata fatta dagli antichi romani per contenere acqua, le famose cisterne. Vabbè, va bene signori, tra poco l'appuntamento è con lo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Abbiamo brutte notizie per i Chieti, con i giocatori che sono tutti quanti recati sotto alla casa del presidente Di Labio, e per dire, adesso che facciamo? Chi paga? Questo è un problema. Prego. Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Taramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Chef Roberto. E poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Taramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Taramo, Chef Roberto e sei nel parterre. Ok, bene così. Dunque andiamo signori con lo sport. Giro d'Italia, oggi tappa con partenza a Formia, arriva al Brockhaus, strade chiuse, arrivo verso le ore 17. Dunque l'Abruzzo si tinge di rosa, il tifo è tutto per Giulio Ciccone, oggi arrivo sul Brockhaus. Il teatino sogna il colpaccio, domani si parte da Chieti. Vingegaard è il favorito per l'arrivo in salita, ma come l'abruzzese ci crede. Ieri trionfo a Napoli di Ballerini, Eulaglio, sempre leader della corsa, e Giulio Ciccone che è un ritardo di 6:12. Prima di Ciccone c'è Scaroni, l'altro italiano, e Noviero, gli altri due italiani che sono a 3:34 e 3:39, mentre ricordo Giulio Ciccone è a un ritardo di 6 minuti e 12 secondi. Ma oggi col caos. Tutto può accadere perché, signore e signori, è una salita davvero di quelle toste, eh? E lì può esserci davvero una, come dire, una prima scrematura di chi vorrà vincere il Giro d'Italia. Dunque, andiamo ancora avanti con le altre notizie. Tennis, l'Italia sogna una finale Sinner-Dardari. Il numero uno entra alla storia dei Master 1000 con 32 vittorie di fila. L'italo-argentino alla rivelazione degli internazionali. Sostiene Paolo Baldini che trovare aggettivi per Jannik Sinner stia diventando sempre più difficile, perché il numero uno del mondo dice di non giocare per i record, eppure ogni partita in cui scende in campo finisce per registrarne uno. Ma la novità di quest'anno di Jannik Sinner è, come abbiamo detto in più di una trasmissione, che quest'anno vedo Sinner piantato bene per terra, cioè forte, non lo sposti. Dardari è la grande novità e chissà che arrivi in finale, ce l'auguriamo. Dunque una finale tutta italiana sarebbe davvero una grandissima cosa, e Dardari come sta adesso chissà ce la può fare. Caos derby, andiamo al calcio. Si gioca domenica alle 12 tutte le 5 partite indicate per la Coppa dei Campioni, per entrare nella Coppa dei Campioni, la corsa Champions. Dunque Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio il derby. Si giocheranno alle 12 di domenica. Il Tardice non se ne fa niente lunedì, si gioca tutto esattamente domenica, e poi alle 17 c'è la finalissima del tennis foritalico internazionali di Roma. Complimenti. Bene, allora veniamo adesso al Brasile, che brinda Ancelotti fino al 2030. Voglio riportare la Serie A in cima al mondo, dice Carlo Ancelotti. La Federazione Brasiliana di Calcio brinda Carlo Ancelotti alla vigilia del mondiale nordamericano. Il tecnico emiliano resterà sulla panchina della Serie A per altri 4 anni. Di Fulvio, il noto pallonotista pescarese, è un passo dal Barcellona, c'è una trattativa. Il campione pescarese pronto a salutare la Prorecco, dopo 12 anni potrebbe passare al Barcellona Pallanuoto. Pescara, rebus Insigne va via o resta? Il Benevento su Di Nardò. Il DS Foggia, la porta per il capitano è sempre aperta, sceglierà lui cosa deve fare. Il presidente Sebastiani: io non cerco soldi, cerco persone serie per bene, se non si dovessero presentare sono pronto a ripartire con la stessa ambizione di sempre. Dunque oggi la sfida salvezza tra Bari e Sudtirolo, un'unica partita, chi vince resta in serie B, l'altro retrocede in serie C. E a fare appunto questo spareggio c'è addirittura Castori per il Sudtirolo. Io pensavo che salvasse prima, pensato un po'. Lucas Torreira, ex anche del Pescara Calcio, aggredito a Istanbul, l'uruguaio è stato preso a pugni dallo stalker della sua fidanzata. L'aggressore 32enne si era avvicinato al calciatore e lo aveva poi colpito con un pugno mentre stava cercando di fuggire a bordo di un taxi. È stato arrestato dalla polizia. L'uomo avrebbe precedenti per lesioni volontarie. Infastidiva, era uno stalker della fidanzata di Torreira. E ancora andiamo avanti con l'altra notizia che abbiamo. Si consuma il dramma del Chieti, che retrocede sì dalla Corte Federale all'appello, alla richiesta di 11 punti di penalizzazione. I giocatori lacrime vanno sotto casa di Labbio. Adesso chi paga? Il giocatore del Chieti Calcio sotto casa del presidente di Labbio dopo la notizia della retrocessione. Questi ragazzi non hanno soldi, hanno preso uno stipendio da tanti mesi e naturalmente davvero non si può fare così, tutte quelle sparate, caro presidente di Labbio, tutte quelle sparate inizio campionato di qua di là, non si sa che si voleva combinare. Adesso ci sono i soldi da molti mesi per questi giocatori che hanno anche famiglia. Finale stagione amaro per la squadra del tecnico del Zotti, che dice addio alla possibilità di salvarsi tramite play-out. Entro 10 giorni saranno pubblicate le motivazioni che hanno riformato il verdetto di primo grado, però credo che ormai le cose siano fatte. Anche se il club Chiedino non ci sta, presenteremo ricorso, decisione senza precedenti tra professionisti. In casi simili le sanzioni sono molto più miti, però è anche vero che il Chieti non paga e chissà se pagherebbe un domani futuro. In questo modo, con la retrocessione in eccellenza, mi sa che non paga niente, a meno che non si possa arrivare a chiedere il fallimento del Chieti Calcio e ripartire dalla prima categoria. Naturalmente se non si arriva a un accordo sui pagamenti. Dunque il nuovo scenario a luce del Chieti saranno soltanto 3 i pass per eccellenza. Si riapre anche la lotta salvezza con ulteriori spareggi in promozione. Domani a Sulmona l'Avezzano e San Giovanni Teatino si affrontano affrontano la finale della Coppa Mancini. Brutte notizie non solo per i tifosi del Chieti, alla cui squadra la Corte d'Appello ha inflitto ben 11 punti di penalizzazione, condannandola di fatto alla retrocessione diretta. E ancora andiamo avanti. Teramo Calcio, Sereni carica la squadra, Teramo il futuro è roseo. L'esterno d'attacco è stato già protagonista di un campionato contro il rosso blu. Non facciamo calcoli, Pomante a tutta disposizione per il derby al Boroli. Signore e signori, ci giochiamo una intera stagione. E poi attenzione, perché se il Teramo dovesse battere il Notaresco, beh, signori, si aprono le porte della serie. Stiamo zitti per scaramanzia. Va bene, ed è forte la possibilità che il Teramo giochi in serie. Pum. Vabbè, Giulianova rompe il silenzio. Ci stiamo ristrutturando. La società interviene con nota ufficiale. Non ci sono ancora decisioni ufficiali, ma siamo trasparenti. Ci stiamo strutturando, dice il presidente Mucciconi, dopo il bel campionato, finale di campionato, perché la prima parte del campionato è stato davvero inutile e soprattutto molto molto doloroso per i tifosi del Giulianova Calcio, con tanti risultati che non sono andati oltre la sconfitta. Pensate un po', qualche pareggio, poi è arrivato Percolisi e tutto è cambiato. Ma sembrerebbe che Percolisi non possa restare a Giulianova, perché forse il presidente Mucciconi non vuole questo. Signori, stop con lo sport, attenzione. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica Internazionale.
2: Ok, bene, dunque andiamo con gli appunti di Radio Amica Internazionale. Che tipo di musica va quest'oggi venerdì 15 di maggio su Radio Amica Internazionale? E beh, Divent, l'evento musicale, le canzoni fantastiche ci hanno fatto sognare gli anni 70, 80, 90, va bene, perfetto, con delle canzoni che attualmente vediamo al primo posto tra i dischi più venduti, quello per esempio di Michael Jackson, Thriller, eccetera. Beh, tutti i brani sono appunto durante la trasmissione Divent su Radio Amica Internazionale di questi giorni. E poi ricordo ancora, sabato, domenica, lunedì arrivano le canzoni del mare estate 2026, solo quelle, che roba, e sempre solo su Radio Amica Internazionale. Di Sante Mobili e Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, se non l'hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 17 di maggio ed è l'ultima puntata della appunto della stagione, si ripartirà poi a settembre. Signori, le notizie riservate con la scuola musicale maestro Umberto De Battistis, vai.

0: cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, dunque signori, ci siamo, arriviamo alle notizie riservate. Dunque, sulle dimiche internazionali, sabato, domenica e lunedì l'appuntamento è con le canzoni del mare 2026, canzoni dell'estate 2026, sempre solo su Radimica International, soltanto le canzoni dell'estate, va bene. I tormentoni che arriveranno: Arlecchino da Sante, ristorante sulla base di pesce, Tortoretto Alto, Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271, che gran finale di settimana, Dunque, stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo risparmio, servizio e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e poi naturalmente un pieno di benzina, gasolio e gasauto, insomma siamo al completo. Andiamo oltre, signori, perché abbiamo adesso la raccolta porta a porta. Oggi è venerdì 15 di maggio, metà mese, stasera va all'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. Andiamo con la fortuna, signori, subito, è Casa del Fico che vi aspetta per il super fine settimana. Prenotatevi, vai!
0: Tieni a mente Casa Del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Del Fico, contrada Piano Del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Del Fico, contrada Piano Del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Del Fico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene bene bene, dunque siamo arrivati al momento riservato alla fortuna, concorso numero 77 Super Enalotto, combinazione vincente di ieri sera, appunto 31 56 72 74 84 85, numero jolly 18, Superstar 34, jackpot che sale a 164 milioni e 500 mila euro. Ieri risultati: nessun 6 ma un 5 da quasi 600 mila euro, 596.800, quasi 600.000 euro, insomma niente male. Ai 5 vanno 19.281, scusate, ai 4 398 euro, ai 3 36,81 euro, ai 2 6,56 euro, per una super combinazione vincente che è la seguente: 31 56 72 74 84 85, numero giallo 18, Superstar 34. Questo è il concorso numero 77. Stasera si gioca il concorso numero 78, attenzione, il 6 vale 164 milioni e 500 mila euro. Passiamo al gioco dell'otto, rotte scelte Napoli Palermo, numeri consigliati 9, 11, 16 abbinati al 41 e 42, ripeto 9, 11, 16 abbinati al 41 e 42 su Napoli Palermo, su Torino e Venezia 17, 19, 24 abbinati al 59 e 60, ripeto 17, 19, 24 abbinati al 59 e 60 su Torino e Venezia. Perfetto, tra poco le farmacie di turno con canzoni sotto l'ombrellone, l'estate è arrivata, canzoni sotto l'ombrellone, prego regia, vai!
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radimica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radimica International.
1: Ok, bene così, dunque andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Città, Ianetti Caccia, Vele Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mosciano e Bellante, Moretti, via Marconi Mosciano, ad Atria Picella, a Pineto e Silvi, farmacia comunale Pineto, Giunova, San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, Valmirata, Villa Lempa, Civitella del Tronto, Capellacci contro guerra, Roseto d'Amore, a Bisenti, farmacia Rosini, a Castellisola, farmacia Corinti, a Montorio Merlini.

0: A Campli, farmacia del corso Umberto Campli, sulla laga di Felice Torricella Sicura. Teramocitaia, Neticaccia, Verifispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, ricordo domani e sabato. Bene, allora, signori, andiamo con le super classifiche ad un passo ormai dall'oroscopo del venerdì da Radio Amica, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Radio Amica International 48, complimenti. Andiamo con la classifica del giorno. Nelle varie società i cambi di mano, cioè i nuovi titolari effettivi, dove sono, ci sono stati più cambi? Nell'edilizia, al primo posto avanti ristorazione, al terzo servizi informatici e software, al quarto consulenze societarie, al quinto impianti per edilizia, al sesto ingrosso alimentare e largo consumo, al settimo ingrosso industria e agricoltura, all'ottavo servizi sanitari, al nono autotrasportatori, al decimo lavorazioni meccaniche e metallurgiche. Sono stati più cambi nelle varie società, nell'edilizia, ristorazione, servizi informatici e software, cioè quelli che vanno per la maggiore, diciamolo francamente. Va bene, domani arrivano i libri più venduti della settimana, adesso subito invece arriva la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Prego regia, ci siamo, vai.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con l'oroscopo di oggi venerdì 15 maggio 2026. Ariete, la nuova disposizione dei pianeti rende possibile una mossa efficace che ti consente di fare ordine sul piano economico. Toro, il traguardo che intendi raggiungere il lavoro è molto chiaro, la connessione con te stesso anche. Gemelli, oggi la configurazione ti invita ad apportare delle piccole correzioni alla tua rotta tenendo conto di alcuni aspetti soggettivi. Cancro, nel lavoro ti senti meno esposto, questo potrebbe permetterti di raggiungere risultati significativi. Leone, un maggiore coinvolgimento emotivo nel lavoro ti rende più vulnerabile ai dubbi, come se fossi alla ricerca di conferme. Vergine, ora che anche la luna è entrata nel tuo segno, ti senti subito comodo, come rassicurato dalle circostanze che ti danno una sensazione di stabilità. Bilancia, il desiderio di armonia non ti consente di startene rintanato e ti spinge ad andare verso l'altro, perché sei sempre più consapevole che hai bisogno del partner. Scorpione, la giornata riporta la tua attenzione sul partner, fidando all'amore un nuovo compito, quello di poggerti non uno ma due specchi. Sagittario, per chiudere la settimana e prepararti al weekend, ne
3: necessario rivedere alcuni meccanismi che governano il lavoro. Capricorno, finalmente la luna ti è di nuovo amica e puoi conciliarti col tuo lato più giocoso e affettuoso che la configurazione precedente ti impediva di esprimere. Acquario, oggi il gioco dei pianeti riporta a galla il tuo lato più fragile ed emotivo, ricordandoti che la nuova identità che desideri far emergere richiede un contatto più diretto. Pesci, è arrivato il momento di sanare qualcosa che riguarda la tua situazione economica, rinunciando a portare ulteriormente un equilibrio sul quale non puoi più continuare a fare affidamento. Bene, veniamo ai programmi di televisione venerdì. Dunque, Rai 1 propone 1001 Cover Sanremo Festival Spettacolo. Rai 2 alle 21.20, ore 14 sera. Su Rai 3 Un Colpo di Fortuna. Su Rete 4 Quarto Grado. Su Canale 5 Grande Fratello VIP. Italia 1 The Amazing Spider-Man 2. Sulla 7 Propaganda Live. Su TV 8 Radio Italia Live, il concerto musicale. Tele 9 Fratelli di Crozza. Ebbene, signori, andiamo ancora avanti perché abbiamo la chiusura di primissima, naturalmente con le comunicazioni di servizio. De Gustibus, pane, pizze dolci, peccato di gola garantito. Siamo in Viale Crucioli 37 Teramo. Andiamo da Di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, consigliere architetto, immobili, una scelta importante, prato a casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, Sabato del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Veniamo pure invece adesso alla musica, naturalmente. Che tipo di musica va oggi su Radio Amica Internazionale? Venerdì diventa l'evento musicale le canzoni più belle anni 70, 80, 90 internazionali. Vabbè, poi attenzione, sabato, domenica e lunedì su Radio Amica le canzoni del mare 2026, i tormentoni che arriveranno, estate 2026, canzoni dell'estate. Radio Domenica Show torna domenica 17 dalle ore 10:15 in poi, ultimissima puntata. I nostri festival, una foto per estate, partecipare è semplice. Dunque, veniamo adesso invece a venerdì 15, raccolta porta a porta. Stasera c'è l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Bene, andiamo con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok? Bene, signori, portateci in giro per il mondo, ok? Un pezzo di terra di Teramo, d'Abruzzo, di Italia, con Radio Amica International. Grazie, buona giornata a tutti.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, fritti.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

È una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover, un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più più della settimana e per tutta la settimana.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io, amando a modo mio.

mama, mama, mama. Oh mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

0: e là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!
1: Radio Mica International, la novità musicale del momento.

correndo un po' troppo, facciamolo lento. Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Oh, I never thought we'd be like that. I've been running in a thousand tracks. Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: La buona giornata a tutti da parte di Marco, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Amica International. Siamo arrivati venerdì 15 maggio 2026, San Torquato. Parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, derby a mezzogiorno deciso, Roma-Lazio in contemporanea con altri 4 match tutti a mezzogiorno, questo perché poi c'è la partita, la finalissima al Foro Italico di tennis internazionali di Roma, e si pensa alla finale tutta italiana, Sinner da sarebbe davvero una grande vittoria per il tennis italiano, mamma mia che roba. Dunque, del mezzogiorno dicevamo, e poi ancora la strage delle Maldive, 5 italiani esperti sub morti durante un'immersione, la tragedia di una grotta a 50 metri di profondità, i soccorritori, operazioni di recupero di corpi ad alto rischio, l'allerta meteo ignorata e sospetto di un difetto delle bombole. Xi Jinping avverte il presidente americano Trump su Taiwan, rischiate un'altra guerra. Il leader americano, noi partner non rivali, da dazi alle terre rare, braccio di ferro su dossier, ma non fa un piccolo passo indietro Trump su Taiwan, che resta così com'è. E ancora, Papa Leone parla di pace nella sua visita alla Sapienza, acclamato dagli studenti. E poi ancora, il calcio dalle nostre parti, il Chieti, al Chieti dato ben 11 punti di penalizzazione, quindi retrocessa in modo matematico in serie in eccellenza, e logicamente non ci saranno più play-out, una sola partita, la Canate di San Marino, come vedete, campionato stravolto. Oggi arriva il Giro d'Italia al Black House Formia. Black House è la tappa di oggi, con Giulio Cicconi su in cima a tutti, va bene. Allora diamoci una botta di vita, di energia, sentiamo un po', prego, vai.
2: Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
1: Ok, bene, bene, bene, dunque allora prima parte, signori, ci siamo subito con il ristorante a base di pesce, eccolo qui che arriva, Nero di Seppia.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, dunque andiamo all'apertura di primissima con la musica. Che tipo di musica va quest'oggi su Radio Amica International? Ancora diventa l'evento musicale, le canzoni che hanno fatto la storia musicale internazionale su Radio Amica International. E che pezzi, che musica, ci sono tutti dentro, dunque per esempio i due che sono in classifica, Pink Floyd con questo disco e naturalmente Michael Jackson, beh, li ascoltate appunto in questi giorni sulla Amica, Radio Amica International. International. Poi sabato, domenica e lunedì le canzoni del mare 2026, canzoni del mare 2026, solo sull'amica Radio Amica International. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Arriva la novità musicale del momento, Samurai J con Ossessione. Bentornata estate, Gardelido è aperto, Tortoletto Lido, Lungomare Serena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Gardelido, vi aspettiamo. E ancora De Gustibus, pane, pizza e dolci, Viale Cruccioli 37 Taramo, peccato di gola garantito. Perfetto, dunque tra poco la massima del giorno, prima arriva il 900, ci beviamo tutti un bel caffè, perché no? Vai, prego.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Allora subito con la massima del giorno da Radio Mica International. Allora sentiamo, è questa: mai dire a un politico di mettersi una mano sulla coscienza, se la sporcherebbe ancora di più. Va bene, battutaccia, vabbè, dunque ci si può stare anche bene. Andiamo adesso invece al momento riservato alla scuola musicale maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, cantore ritmico, canto pop e tante altre cose. Chiamaci al 346 04 00972. Tutti i giorni su Radio Mica International arriva ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Mica. C'era una volta il West, dirige l'orchestra Ennio Morricone, tutti i giorni su Radio Mica International. È un bel piacere ascoltare, Dunque sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, estate di Radio Mica International, sempre con noi alla grande. Bene, andiamo ancora avanti perché a questo punto abbiamo le notizie importanti. Sentiamo, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così, bene. Andiamo avanti. Distante Mobili Arredi, via Sole 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, trova qui l'arredamento unico per la tua casa. Tranquilli, ci pensa Distante. Ricordo domenica 17 di maggio, dalle ore 10:15 in poi, l'ultima puntata del Radio Domenica Show, che poi va in vacanza, riparte da settembre. Perfetto, la canzone più più della settimana e oltre la settimana è la canzone Tu mi piaci tanto di Safe. Al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900 caffè in galleria. Radio Mica International, l'unica radio in città, amala. Tra poco signori il meteo, andiamo subito col meteo e con Gardel Lido. Sentiamo un po' e arriva anche il meteo del giorno. Via.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardel Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Andiamo subito allora col momento riservato al tempo che farà. Dunque le previsioni per questo venerdì 15 di maggio 2026, siamo arrivati a metà mese, vai. La pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida, nello specifico sui litorali, cieli tra il sereno o poco nuvoloso. Lo dicevano anche a livello nazionale che il centro, compreso l'Abruzzo, quindi sarà risparmiato da piogge e vento che oggi imperverseranno un po' su tutta l'Italia. Zero termico intorno ai 2800 metri, mare mosso, venti deboli. Veniamo alle temperature: L'Aquila più 10, più 16, Sulmona più 11, più 21, Pescara più 16, più 24, Chieti più 11, più 22, Teramo più 12, più 23, Giulianova più 14, più 22, Roccaraso più 6, più 13, Martinsicuro più 14, più 22, San Benedetto del Tronto più 14, più 23. Questo è quanto. Naturalmente col 15 di maggio siamo arrivati al giorno numero 135 dell'anno 2026, alla fine mancano 230, il sole è sorto alle 5:40, tramonterà questa sera alle 20:13. Bene così signori, ci siamo, dunque andiamo tranquillamente adesso verso il notiziario del giorno. Una cosa importante subito e poi tutte le notizie che abbiamo per voi da Radio Mica International. Vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque allora veniamo subito al momento riservato chiaramente al notiziario del giorno di questo venerdì 15 maggio 2026, San Torquato, il segno pipi del giorno, il segno del toro. Veniamo alle notizie, partiamo dalle Maldive, immersione fatale, morti 5 turisti italiani, il gruppo era sceso in una grotta a 50 metri di profondità, recuperato soltanto un corpo, il sospetto di un difetto delle bombole. La docente di Genova scomparsa con la figlia, due colleghi e il capobarca, si pensa alla tossicità dell'ossigeno. L'allarme è stato lanciato dall'equipaggio dello yacht quando ha visto che il gruppo non stava tornando. L'allerta meteo ignorata, il caso è limite dei 30 metri per le escursioni subacquee e da quelle parti. L'insegnante con figlia e studenti, tutta la vita per il mare, quel viaggio era una tradizione. La docente aveva 51 anni, insegnava ecologia marina all'Università di Genova. L'istruttore aveva lasciato i lavori in banca a Padova per trasferirsi tra gli atolli. La ragazza studiava ingegneria biomedica, avrebbe compiuto 23 anni a giugno ed è un peccato, con la madre partivano spesso. Dunque Federico Gualtieri si era laureato con una tesi sulla biodiversità, ad agosto avrebbe fatto una missione di ricerca in Giappone. Voltiamo pagina, da quale parte è molto molto pericoloso, bisognava sicuramente avere più prudenza. Cina usa corde minacce a Trump insieme su Hormuz, Xi rischio guerra per Taiwan. I due paesi concordi sull'apertura dello stretto e sull'Iran privo dell'arma atomica, ma il presidente cinese non cede sul dossier dell'isola. In pericolo i nostri rapporti, rispetto reciproco fondamentale, dice Xi Jinping, il nostro progresso compatibile con il Make America Great Again. Con Xi Jinping colloqui positivi, dice Trump, si è offerto di aiutare sull'Iran, non darà armi a Teheran. Bene, dunque allora su Taiwan invece Trump è stato molto molto molto lacunoso, nel senso che chiaramente non cambia la politica americana su Taiwan, non può perdere quella zona, quell'isola, è terribilmente importante. Voltiamo pagina, dunque tra le altre cose il braccio di ferro tra dazi, terre rare, il peso della variabile Taipei sull'accordo per i conduttori, Pentagono a corto di missili in attesa di minerali critici cinesi, l'accesso al mercato del dragone è ancora sottoposto a vincoli, e ancora per l'agricoltura l'intesa sulla soia americana decisiva per voto nel Midwest. Debiti, consumi e prezzi, la superpotenza fragile, caro carburante, il rosso record sui conti rendono gli Stati Uniti vulnerabili, Pechino invece vulnerabile, Pechino invece fatica a far aumentare la spesa delle famiglie, lo yuan è marginale nel sistema globale. La sfida comune dei due giganti economici è limitare la dipendenza reciproca per competenze. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, lezione del Papa alla Sapienza, non si chiami difesa il riarmo. Leone colto con una standing ovation l'aula magna del rettorato, e la stessa alla quale 18 anni fa venne impedito di parlare a Benedetto XVI. Seduto in prima fila anche il premio Nobel Giorgio Parisi, tra firmatari del documento contro Ratzinger. Gli studenti, si respira un clima nuovo, dicono, la Chiesa deve allearsi con l'Ateneo. E ancora veniamo a un'altra notizia, il nodo spese militari, Crosetto scrive al MEF, Meloni tratta con l'Unione Europea, la Premier con i vice e il Ministro della Difesa, priorità al taglio delle accise, tela a Bruxelles per l'extra deficit sulla energia, il tiro alla fune sui fondi per il riarmo, lettera del veterano di Fratelli d'Italia al Ministero dell'Economia per chiedersi attivare i miliardi europei, Salvini frena sulle risorse per armi e sicurezza, il governo deve decidere entro il 31 di maggio. Parte nuova, oltre 15.000 adesioni, il 43% non è iscritto al Movimento 5 Stelle. Domani a Roma anche l'evento dei moderati, tra gli ospiti Prodi, Cecchettin e il sindaco Manfredi. Draghi, ex premier italiano, siamo davvero soli, l'azione a 27 è inadeguata. L'ex presidente BCE riceve il premio Carlo Magno e sprona leader dell'Unione Europea, serve coraggio per consentire all'Europa di affrontare le sfide che ha davanti. La Corte dei Conti promuove il PNRR, in linea con gli obiettivi corre il digitale, bene anche la spesa di istruzione e ricerca e la sanità per le case e gli ospedali di comunità. Il punto dolente, dice Draghi, nelle infrastrutture, nonostante le diverse modifiche, restano ancora molte criticità. E ancora Sempio, veniamo al dritto di Garlasco. Sempio foto nell'hard disk, spero che non ci siano. E temevo di essere arrestato. Garlasco, le ansie dell'indagato dopo la perquisizione e il prelievo delle impronte. La mia paura è che tirassero fuori qualcosa dal corrimano, della maniglia o della sedia. Inquinare le prove non posso, ce l'avete lì. Scappare, sarei fuggito, commettere un nuovo reato, non ho denunce, dice fino a questo momento Sempio, che va avanti. Non so fino a che punto questo ragazzo dica la verità. L'amica con cui si confida commenta: e con una conoscente era abbastanza provato, si dava già per spacciato, già in carcere. Kate, la principessa Kate, dopo la visita a Reggio Emilia, torna a casa, grazie Italia, l'ultima tappa nella natura, e dice: c'è davvero da copiare quello che ho visto a Reggio Emilia negli asili nido, è un modo di fare una nuova scuola, un nuovo approccio alla scuola per chi arriva chiaramente da piccolissimi. E ancora andiamo avanti, veniamo a Teramo dintorni, alpinisti morti, archiviata l'inchiesta, il giudice respinge l'opposizione dei familiari delle due vittime che chiedevano indagini, non ci sono responsabili. Accolta richiesta dalla procura teramana, fatta a chiusura degli accertamenti con un responsabile dei soccorsi finito sotto accusa per la PM regolarità nelle operazioni di soccorso. Veniamo adesso all'università teramana, che si sta dando tanto da fare, dunque intelligenza artificiale e sistemi di sicurezza, Rizzina Ateneo, arriva l'ex prefetto direttore generale del DIS italiano, ci sono opportunità e rischi con l'intelligenza artificiale. Bene signori, adesso andiamo a presentarvi la pagina locale, giustamente con una cosa importante, prego.

0: Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo ancora avanti, signori, perché abbiamo adesso il momento riservatissimo alla pagina locale. Dunque, escursionista muore su Monti della Laga, un 70enne di Giovanova colpito da malore sul sentiero. Allarme lanciato dall'amico, soccorso con l'elicottero. I medici intervenuti sul posto hanno provato a rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. E ancora nutrizione, il camper ASL oggi in piazza Marte Libertà dalle 9 alle 12. E ancora post-sisma, post-terremoto, lavori da 10 milioni al municipio, 17 imprese partecipano al bando, l'edificio di piazza Orsini. Dunque, chiusi i termini per la presentazione delle domande presso una commissione per valutare le offerte. L'assessore di Marcantonio, stiamo ricostruendo il cuore della città, non a parole ma con i fatti, vedremo. Sicurezza in centro, Corona rilancia l'allarme. Il capogruppo consigliare dei Fratelli d'Italia, dopo il coltello trovato in via Carducci, serve un tavolo permanente sulla sicurezza in centro a Teramo, che non c'è. Altitonante Nori a Montoni del Romano verso il voto, sfida 2 tra continuità e rinnovamento. Il primo cittadino uscente cerca il bis. Abbiamo avviato un piano di opere pubbliche da 60 milioni di euro. La candidata antagonista Nori, sostegno al lavoro e alle imprese con una fiscalità più leggera. L'UGL, casa di riposo, risposta insufficiente. Matteucci, sui ritardi per i stipendi, Canzio tenta di minimizzare, ma la situazione resta davvero critica. E torno a ribadire che su scuola, sanità, ma anche sicurezza, non si può, non si deve scherzare. Logicamente gli stipendi vanno pagati, perché sono personale importantissimo. Sanità, scuola e sicurezza. Qui no, le tre S famose non si toccano. Si va a togliere in altre parti, il ponte sullo stretto di Messina, eccetera, eccetera. Beh, da quelle parti, sullo stretto tra Sicilia e Calabria, bene, quello può anche aspettare, ma non può aspettare sicuramente la sicurezza, la sanità e la scuola. Va bene, andiamo avanti. Festa per 100 anni di Fafina, Isola Gran Sasso. Anna Felice Ignazio riceve una targa al sindaco. Brindisi con i parenti, complimenti per i 100 anni di Fafina di Isola Gran Sasso. Tentato furto in un appartamento via Tripoti a Teramo, a zona Gammarani. I ladri sono entrati in un appartamento del primo piano passando da un balcone, ma una volta all'interno sono fuggiti senza portare via niente dall'abitazione. Molto probabilmente sono stati messi in fuga da rientro improvviso di qualche inquilino dello stabile. E ancora andiamo avanti. BCC di Castiglione Messina Mondo, numeri record per i primi 70 anni di vita. La banca celebra il traguardo con contributi a tre comuni di Gian Paolo, credito cooperativo più grande d'Abruzzo. Complimenti al presidente Savini. Dalla fusione di Pianella e Teramo è nato la BCC di Castiglione, Messina Mondo e Pianella. E ancora veniamo un'altra notizia. Erasmus fa scuola, la scuola fa il pieno dei progetti con l'estero. Ad Atri, l'istituto comprensivo pronto per l'Erasmus. All'Adriatica, carnevale, concerti e comicità, gli eventi club per l'estate, l'orchestra sinfonica abruzzese in versione rock il 14 luglio celebra la festa dei 70 anni della città di Alba Adriatica. Ci sarà anche Filippo Graziani, il figlio dell'indimenticabile Ivan Graziani, sul palco il 14 agosto con le canzoni di Ivan Graziani. Il 3 di agosto sfilate di carri e maschere, spazio allo sport sulla spiaggia. E ancora, investito con la bici, resta ferito a Martinsicuro, ciclista trasportato al Mazzini, automobilista tampona e fugge. E ancora veniamo un'altra notizia. Dunque, la sindaca incontra le pallavoliste ad Alba Adriatica dopo la promozione. Festa in comune con atleti, tecnici e dirigenti della ASD Pallavolo Alba Adriatica, protagonisti della promozione in Serie D. Complimenti davvero a queste ragazze. Va bene, andiamo ancora avanti. Nonna e nipotine investite sulla striscia Colonesco vicino Giulianova, travolte da una macchina mentre attraversano L'automobilista è il primo a soccorrere, ricoverate con vari trauma, ma non stanno poi male. Dunque le urla, la paura, i soccorsi tutti in pochi attimi sulla statale 80, quando nonna e nipotina sono state investite da una macchina mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Si tratta di una settantenne, la nonna, che ha riportato un trauma cranico e varie lesioni a bacino e addome, ferite più lievi, molto lievi per la bambina. Scuola Don Milani di Giulianova, il consiglio rinvia sulla nuova viabilità. C'è il sì unanime alla riattivazione della commissione sanità, premio ad Angelo, presidente della Micacci. Applausi e lacrime per il grande Sandro Garantini, un vero signore. Io non so cosa aggiungere più per questo grande uomo, davvero un grande uomo, Sandro Garantini. Santuario Madonna lo Splendore a Giulianova pieno per l'ultimo saluto al giornalista, alla cugina. Grazie a voi tutti per il grande affetto verso Sandro Garantini, un grande, grande, grande uomo. E ancora, Polizia Locale Roseto, Grippo presenta ricorso, l'ex comandante impugna licenziamento per indennizzo economico chiesto all'ente per le mansioni da dirigente. Si apre un nuovo capitolo sul caso Polizia Locale. L'ex comandante Ernesto Grippo ha impugnato il licenziamento disposto dall'amministrazione ieri, depositato in tribunale il ricorso a una settimana dalla fine del rapporto lavorativo. E va avanti questa brutta storia tra Roseto e il comandante, l'ex comandante Grippo. Scogliere al via gli interventi anti-erosione, stanziati 6.100.000 euro per Roseto e Colonia, si accelera per concludere i lavori tra un anno. Centro rifiuti, nodo del quartiere e progetti, il comitato Roseto Sud, l'assemblea con gli amministratori si schiera contro i due impianti a Roseto. Di Marco, frane finanziati comuni con conti deboli, la vice sindaca replica sull'esclusione dei fondi statali. Avanzo di oltre 1 milione di euro, legge aiuta chi sta peggio. Lo scontro sui contributi, passa il Giro d'Italia, niente mercato, limitazione alla viabilità, niente mercato umani a Pineto, a rendere noto il comune di Pineto informando che la consueta esposizione settimanale in piazza Pertini e strade limitrofe non si terrà per il passaggio appunto del Giro d'Italia, 109esima edizione, edizione numero 109, complimenti. Festa a Pineto con giochi e stand in centro, domenica iniziativa di Confesercenti che celebra i suoi 30 anni di attività. E ancora allagata la cisterna romana sotto il Duomo, ad Atri un cedimento sotterraneo impedisce il deflusso dell'acqua, già due interventi a parte i vigili del fuoco. Beh, qualcuno dirà, ma è la cisterna romana, quindi se c'è acqua è naturale, insomma, è nata, è stata fatta dagli antichi romani per contenere acqua, le famose cisterne. Vabbè, va bene signori, tra poco l'appuntamento è con lo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Abbiamo brutte notizie per i Chieti, con i giocatori che sono tutti quanti recati sotto alla casa del presidente Di Labio, e per dire, e adesso che facciamo? Chi paga? Questo è un problema. Prego. Che facciamo? Chi paga? Questo è un problema. Prego.

0: pizza d'asporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, c'è Roberto e sei nel parterre.
1: Ok, bene così, dunque andiamo signori con lo sport. Giro d'Italia, oggi tappa con partenza a Formia, arriva a Brockhaus, strade chiuse, arrivo verso le ore 17, dunque l'Abruzzo si tinge di rosa, il tifo è tutto per Giulio Ciccone, oggi arrivo su Brockhaus, il teatino sogna il colpaccio, domani si parte da Chieti. Vingegaard è il favorito per l'arrivo in salita, ma come l'abruzzese ci crede. Ieri trionfo a Napoli di Ballerini, Eulalio sempre leader della corsa, e Giulio Ciccone che ha un ritardo di 6:12. Prima di Ciccone c'è Scaroni, l'altro italiano, e Noviero, gli altri due italiani che sono a 3:34 e 3:39, mentre ricordo Giulio Ciccone è a un ritardo di 6:12. Ma oggi col Brockhaus tutto può accadere, perché signore e signori è una salita davvero di quelle toste, e lì può esserci davvero una prima scrematura di chi vorrà vincere il Giro d'Italia. Dunque andiamo ancora avanti con le altre notizie. Tennis, l'Italia sogna una finale Sinner-Dardari, il numero uno entra nella storia dei Master 1000 con 32 vittorie di fila, l'italo-argentino alla rivelazione degli internazionali. Sostiene Paolo Baldini che trovare aggettivi per Jannik Sinner stia diventando sempre più difficile, perché il numero uno del mondo dice non giocare per i record, eppure ogni partita in cui scende in campo finisce per registrarne uno. Ma la novità di quest'anno di Jannik Sinner è, come abbiamo detto in più di una trasmissione, che quest'anno vedo Sinner piantato bene per terra, cioè forte, non lo sposti. Dardari è la grande novità, e chissà che arrivi in finale, ce l'auguriamo. Dunque una finale tutta italiana sarebbe davvero una grandissima cosa, e Dardari come sta adesso chissà ce la può fare. Caos derby, andiamo al calcio, si gioca domenica alle 12 tutte le 5 partite indicate per la Coppa dei Campioni, per entrare nella Coppa dei Campioni, la corsa Champions. Dunque Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio il derby, si giocheranno alle 12 di domenica. Il Tardice non se ne fa niente lunedì, si gioca tutto esattamente domenica, e poi alle 17 c'è la finalissima del tennis fuoritalico internazionali di Roma. Complimenti. Bene, allora veniamo adesso al Brasile, che brinda Ancelotti fino al 2030, voglio riportare la Serie A in cima al mondo, dice Carlo Ancelotti. La Federazione Brasiliana di Calcio brinda Carlo Ancelotti alla vigilia del mondiale nordamericano, il tecnico emiliano resterà sulla panchina della Serie A per altri 4 anni. Di Fulvio, il noto pallonotista pescarese, è un passo dal Barcellona, c'è una trattativa. Il campione pescarese pretende salutare la Prorecco, dopo 12 anni potrebbe passare al Barcellona Pallanuoto. Pescara, Rebus Insigne va via o resta? Il Benevento su Di Nardo, il DS Foggia, la porta per il capitano è sempre aperta, sceglierà lui cosa deve fare. Il presidente Sebastiani, io non cerco soldi, cerco persone serie per bene, se non si dovessero presentare sono pronto a ripartire con la stessa ambizione di sempre. Dunque oggi la sfida salvezza tra Bari e Sudtirolo, un'unica partita, chi vince resta in serie B, l'altro retrocede in serie C. E a fare appunto questo spareggio c'è addirittura Castori per il Sudtirolo, io pensavo che salvasse prima, pensato un po'. Lucas Torreira, ex anche del Pescara Calcio, aggredito a Istanbul, l'uruguaio è stato preso a pugni dallo stalker della sua fidanzata. L'aggressore 32enne si era avvicinato al calciatore e lo aveva poi colpito con un pugno mentre stava cercando di fuggire a bordo di un taxi, è stato arrestato dalla polizia. L'uomo avrebbe precedenti per lesioni volontarie. Infastidiva, era uno stalker della fidanzata di Torreira. E ancora andiamo avanti con l'altra notizia che abbiamo. Si consuma il dramma del Chieti che retrocede, sì, dalla Corte federale all'appello alla richiesta di 11 punti di penalizzazione. I giocatori lacrime vanno sotto casa di Labbio, adesso chi paga? Il giocatore del Chieti Calcio sotto casa del presidente di Labbio dopo la notizia della retrocessione. Questi ragazzi non hanno soldi, hanno preso uno stipendio da tanti mesi e naturalmente davvero non si può fare così. Tutte quelle sparate, caro presidente di Labbio, tutte quelle sparate inizio campionato di qua di là, non si sa che si voleva combinare, adesso ci sono i soldi da molti mesi per questi giocatori che hanno anche famiglia. Finale stagione amaro per la squadra del tecnico del Zotti, che dice addio alla possibilità di salvarsi tramite play-out. Entro 10 giorni saranno pubblicate le motivazioni che hanno riformato il verdetto di

0: grado, però credo che ormai le cose siano fatte, anche se il club Chiedino non ci sta, presenteremo ricorso, decisione senza precedenti tra professionisti, in casi simili le sanzioni sono molto più miti, però è anche vero che il Chieti non paga e chissà se pagherebbe un domani futuro, in questo modo con la retrocessione in eccellenza mi sa che non paga niente, a meno che non si possa arrivare a chiedere il fallimento del Chieti Calcio e ripartire dalla prima categoria, naturalmente se non si arriva a un accordo sui pagamenti. Dunque, il nuovo scenario a luce del Chieti saranno soltanto tre i pass per eccellenza. Si riapre anche la lotta salvezza con ulteriori spareggi in promozione. Domani a Sulmona l'Avezzano e San Giovanni Teatino si affrontano alla finale della Coppa Mancini. Brutte notizie non solo per i tifosi del Chieti, alla cui squadra la Corte Appello ha inflitto ben 11 punti di penalizzazione, condannandola di fatto alla retrocessione diretta. E ancora andiamo avanti. Teramo Calcio, Sereni carica la squadra, Teramo il futuro è roseo. L'esterno d'attacco è stato già protagonista di un campionato contro il rossoblù. Non facciamo calcoli, Pomante a tutta disposizione per il derby al Boroli, signori e signori, ci giochiamo un'intera stagione. E poi attenzione, perché se il Teramo dovesse battere il Notaresco, signori, si aprono le porte della serie, stiamo zitti, per scaramanzia. Va bene, ed è forte la possibilità che il Teramo giochi in serie. Pum. Vabbè, Giulianova rompe il silenzio, ci stiamo ristrutturando, la società interviene con nota ufficiale, non ci sono ancora decisioni ufficiali ma siamo trasparenti, ci stiamo strutturando, dice il presidente Mucciconi, dopo il bel campionato, finale di campionato, perché la prima parte del campionato è stato davvero inutile e soprattutto molto molto doloroso per i tifosi del Giulianova Calcio, con tanti risultati che non sono andati oltre la sconfitta, pensate un po', qualche pareggio, poi è arrivato Percolisi e tutto è cambiato, ma sembrerebbe che Percolisi non possa restare a Giulianova, perché forse il presidente Mucciconi non vuole questo. Signori, stop con lo sport, attenzione. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene, dunque andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Che tipo di musica va quest'oggi venerdì 15 di maggio su Radio Amica International? Dement, l'evento musicale, le canzoni fantastiche ci hanno fatto sognare gli anni 70, 80, 90, va bene, perfetto, con delle canzoni che attualmente vediamo al primo posto tra i dischi più venduti, quello per esempio di Michael Jackson, Thriller, eccetera, tutti i brani sono appunto durante la trasmissione di Event su Radio Amica International di questi giorni. E poi ricordo ancora, sabato, domenica, lunedì arrivano le canzoni del mare estate 2026, solo quelle, che roba, e sempre solo su Radio Amica International. Di Sante Mobili e Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, se non l'hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 3412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 17 di maggio ed è l'ultima puntata della appunto della stagione, si ripartirà poi a settembre. Signori, le notizie riservate con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, vai. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis. Ok, bene, dunque signori, ci siamo, arriviamo alle notizie riservate. Dunque, sulle Dimiche International, sabato, domenica e lunedì l'appuntamento è con le Canzoni del Mare 2026, Canzoni dell'Estate 2026, sempre solo su Radio Dimiche International, soltanto le canzoni dell'estate, va bene. I tormentoni che arriveranno: Arlecchino da Sante, ristorante sulla base di pesce, Tortoretto Alto, Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271. Che gran finali settimana, eh? Dunque, stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e poi naturalmente un pieno di benzina, gasolio e gasauto, insomma siamo al completo. Andiamo oltre, signori, perché abbiamo adesso la raccolta porta a porta. Oggi è venerdì 15 di maggio, metà mese, stasera va all'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. Andiamo con la fortuna, signori, subito, è Casa del Fico che vi aspetta per il super fine settimana. Prenotatevi, vai! Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene bene bene, dunque siamo arrivati al momento riservato alla fortuna, concorso numero 77 Super Enalotto, combinazione vincente di ieri sera, appunto 31 56 72 74 84 85, numero jolly 18, Superstar 34, jackpot che sale a 164 milioni e 500 mila euro. Ieri risultati: nessun 6 ma un 5 da quasi 600 mila euro, 596 mila 800, quasi 600 mila euro, insomma niente male. Ai 5 vanno 19.881, scusate, ai 4 398 euro, ai 3 36,81 euro, ai 2 6,56 euro, per una super combinazione vincente che è la seguente: 31 56 72 74 84 85, numero giallo 18, Superstar 34. Questo è il concorso numero 77. Stasera si gioca il concorso numero 78, attenzione, il 6 vale 164 milioni e 500 mila euro. Passiamo al gioco dell'otto, rotte scelte Napoli Palermo, numeri consigliati 9 11 16, abbinati al 41 e 42, ripeto 9 11 16, abbinati al 41 e 42, su Napoli Palermo, su Torino e Venezia 17 19 24, abbinati al 59 60, ripeto 17 19 24, abbinati al 59 60, su Torino e Venezia. Perfetto, tra poco le farmacie di turno con Canzoni sotto l'ombrellone, l'estate è arrivata. Canzoni sotto l'ombrellone, prego regia, vai! Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
1: Ok,
0: Ebbene così, dunque andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Città, Ianetti Caccia, Veri Crispi, aperto quest'oggi e questa notte fino a domani mattina alle 9, a Mosciano e Bellante, Moretti, via Marconi Mosciano, ad Atria Picella, a Pineto e Silvi, farmacia comunale Pineto, Giunova, San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, Valvirata, Villa Lempa, Civitella del Tronto, Capellacci Contro Guerra, Roseto d'Amore, a Bisenti, farmacia Rosini, a Castellisola, farmacia Corinti, a Montorio Merlini, a Campri, farmacia del Corso, Corso Umberto Campri, sulla Laga di Felice, Torricella Sicura, Teramo Città, Ianetti Caccia, Veri Crispi, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina ore 9, ricordo domani e sabato. Bene, allora signori, andiamo con le super classifiche ad un passo ormai dall'oroscopo del venerdì da Radio Amica, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Radio Amica International 48, complimenti. Andiamo con la classifica del giorno. Nelle varie società i cambi di mano, cioè i nuovi titolari effettivi, dove sono, ci sono stati più cambi? Nell'edilizia, al primo posto avanti alla ristorazione, al terzo servizi informatici e software, al quarto consulenze societarie, al quinto impianti per edilizia, al sesto ingrosso alimentare e largo consumo, al settimo ingrosso industria e agricoltura, all'ottavo servizi sanitari, al nono autotrasportatori, al decimo lavorazioni meccaniche e metallurgiche. Sono stati più cambi nelle varie società, nell'edilizia, ristorazione, servizi informatici e software, cioè quelli che vanno per la maggiore, diciamolo francamente. Va bene, domani arrivano i libri più venduti della settimana, adesso subito invece arriva la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Prego regia, ci siamo, vai.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con l'oroscopo di oggi venerdì 15 maggio 2026. Ariete, la nuova disposizione dei pianeti rende possibile una mossa efficace che ti consente di fare ordine sul piano economico. Toro, il traguardo che intendi raggiungere il lavoro è molto chiaro, la connessione con te stesso anche. Gemelli, oggi la configurazione ti invita ad apportare delle piccole correzioni alla tua rotta tenendo conto di alcuni aspetti soggettivi. Cancro, nel lavoro ti senti meno esposto, questo potrebbe permetterti di raggiungere risultati significativi. Leone, un maggiore coinvolgimento emotivo nel lavoro ti rende più vulnerabile ai dubbi, come se fossi alla ricerca di conferme. Vergine, ora che anche la luna è entrata nel tuo segno, ti senti subito comodo, come rassicurato dalle circostanze che ti danno una sensazione di stabilità. Bilancia, il desiderio di armonia non ti consente di startene rintanato e ti spinge ad andare verso l'altro, perché sei sempre più consapevole che hai bisogno del partner. Scorpione, la giornata riporta la tua attenzione sul partner, affidando all'amore un nuovo compito, quello di poggerti non uno ma due specchi. Sagittario, per chiudere la settimana e prepararti al weekend è necessario rivedere alcuni meccanismi che governano il lavoro. Capricorno, finalmente la luna ti è di nuovo amica e puoi conciliarti col tuo lato più giocoso e affettuoso che la configurazione precedente ti impediva di esprimere. Acquario, oggi il gioco dei pianeti riporta a galla il tuo lato più fragile ed emotivo, ricordandoti che la nuova identità che desideri far emergere richiede un contatto più diretto. Pesci, è arrivato il momento di sanare qualcosa che riguarda la tua situazione economica, rinunciando a portare ulteriormente un equilibrio sul quale non puoi più continuare a fare affidamento. Bene, veniamo ai programmi di televisione venerdì. Dunque, Rai 1 propone 1001 Cover Sanremo Festival Spettacolo. Rai 2 alle 21.20, ore 14 sera. Su Rai 3, Un colpo di fortuna. Su Rete 4, Quarto grado. Su Canale 5, Grande Fratello VIP. Italia 1, The Amazing Spider-Man 2. Sulla 7, Propaganda Live. Su TV 8, Radio Italia Live, il concerto musicale. Tele 9, Fratelli di Crozza. Ebbene, signori, andiamo ancora avanti perché abbiamo la chiusura di primissima, naturalmente con le comunicazioni di servizio. De Gustibus, pane, pizze dolci, peccato di gola garantito, siamo in Viale Crucioli 37 Teramo. Andiamo da Di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, consiglio di architetto, immobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, Sabato del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Veniamo pure invece adesso alla musica, naturalmente che tipo di musica va oggi su Radio Amica Internazionale. Journal, venerdì diventa l'evento musicale le canzoni più belle anni 70, 80, 90 internazionali. Vabbè, poi attenzione, sabato, domenica e lunedì su Radio Amica le canzoni del mare 2026, i tormentoni che arriveranno, estate 2026, canzoni dell'estate. Radio Domenica Show torna domenica 17 dalle ore 10:15 in poi, ultimissima puntata. I nostri festival, una foto per estate, partecipare è semplice. Dunque, veniamo adesso invece a venerdì 15, raccolta porta a porta. Stasera c'è l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Bene, andiamo con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai pregi sei ok. Bene, signori, portateci in giro per il mondo, ok? Un pezzo di terra di Teramo, d'Abruzzo, d'Italia, con Radio Amica International. Grazie, buona giornata a tutti.

Сюда! Fermo così! Sei sintonizzato su Radio Amica!

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Tante, una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!